Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

need, I don't.

beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Vado. È stata proprio una bella giornata.

Potrei mai, smetterai d'essere scelta. Quando sceglierai, perché dirtelo ancora? Se tanto già lo sai, io non m'arrendo.

0: Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
1: Un saluto a tutti e tutte, ben ritrovati con il consueto appuntamento del sabato mattina con Press Corner, la rassegna stampa settimanale a cura della redazione di Radio Città Aperta. Io sono Riccardo Menicacci e direi che possiamo iniziare subito con la lettura di un articolo del Corriere della Sera. Le tensioni sull'Europa, la spinta di Crosetto e la frenata di Meloni, di Simone Canettieri. Franchi confronti con il ministro Guido Crosetto, lo smarcamento continuo del leghista Matteo Salvini, una trattativa complicata per ottenere flessibilità sulle spese dell'energia. E poi, non certo ultima per ordine di importanza, l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Tre posizioni diverse nel governo. Vista da Roma, l'Europa sembra essere tornata un problema politico per Giorgia Meloni più che un'opportunità. D'altronde, dopo quasi 4 anni di governo, è stata proprio la Premier l'altro giorno, davanti alla platea di Confindustria,

che vede contrapposti da settimane ormai Meloni e Crosetto, i due fondatori di Fratelli d'Italia. La prima non lo vuole attivare ora per un ragionamento di opportunità politica, il secondo ne fa un punto distintivo del suo mandato, al netto delle smentite di rito su urla e tensioni durante l'ultima riunione a Palazzo Chigi. Nel dubbio, tutto congelato a data di destinarsi. In questo quadro si registra l'irrigidimento di Matteo Salvini. Il leader della Lega negli ultimi giorni si è detto pronto a muovere gli autotrasportatori inferociti per il cano Brezzina su Bruxelles. Poi ha agitato lo spettro del facciamo da soli se l'UE non dovesse concedere margini di scostamento e flessibilità. Una serie di uscite che rientrano nel solco della famiglia europea dei patrioti, certo, ma che si possono leggere anche come il tentativo di arginare il più possibile l'avanzata di Futuro Nazionale, partito di Vannacci. Molto interessato allo shopping dei parlamentari del Carroccio e sempre intenzionato a coprire il mercato elettorale leghista, l'ex generale è tornato a proporre l'acquisto di energia dove costa meno, cioè dalla Russia. Mentre Meloni e i suoi colonnelli hanno chiara la dinamica, così come non sfugge loro la complessità della vicenda che riguarda l'adesione alla UE dell'Ucraina. Il mai di Salvini si trova in mezzo al certo di Tajani per Forza Italia e alla ragionata apertura di Meloni. A Giovanni Donzelli, responsabile d'organizzazione di Fratelli d'Italia, è toccata trovare una sintesi funambolica. Il sostegno a Kiev è per noi fondamentale, ma un ingresso in questo momento vorrebbe dire estendere la guerra a tutta l'Europa. Per Donzelli, a seconda dei punti di vista, hanno tutti ragione, sia Tajani sia Salvini. Da qui si capisce già lo sforzo che dovrà compiere Meloni per arrivare a sintesi da portare al tavolo degli altri leader europei quando si inizierà a discutere dei negoziati. E intanto la vicenda ucraina torna a far scoccare il dardo d'intesa nel recidivo asse giallo-verde che scompare e riappare come l'alta marea. Bene, un articolo che in qualche modo già rende la difficoltà del governo dopo 4 anni di legislatura, che si trova in piena crisi interna con tutti e tre gli attori principali della coalizione che stanno continuando a esprimere posizioni politiche diverse e sembrano in qualche modo innervositi dalla prossima campagna elettorale. Passiamo subito al prossimo articolo del Fatto Quotidiano. Romania, drone russo su un palazzo residenziale. NATO e USA, difenderemo ogni centimetro del territorio alleato. Von der Leyen, superato il limite. Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un'esplosione e un incendio al 10° piano dell'edificio, che ha ferito in modo lieve 2 persone. La Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni su obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, ha affermato il Ministero della Difesa di Bucarest, secondo cui il veicolo precipitato è un drone Geran 2, la versione russa del drone kamikaze iraniano Shahed 136. Secondo il Ministero, dall'inizio della guerra in territorio romeno sono stati individuati frammenti di droni in 47 casi, di cui 12 solo quest'anno. La natura senza precedenti dell'evento richiede una risposta ferma, coordinata e adeguata a livello nazionale, alleato e internazionale. Dichiaro con la massima fermezza che la piena responsabilità di questo incidente ricade sulla Federazione Russa, ha scritto su X il presidente della Romania, Nico Surdan, secondo cui non vi è alcuna ambiguità riguardo all'autore o alla causa di questa aggressione. Una grave irresponsabile escalation l'ha definita invece la ministra degli esteri romena, che ha convocato l'ambasciatore russo per delucidazioni. La Romania ha intanto informato gli stati membri europei, gli alleati e il segretario generale della NATO dell'accaduto e ha richiesto misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone alla Romania. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca e ha affermato che l'alleanza continuerà a rafforzare le nostre difese contro tutte le minacce, compresi i droni, ha dichiarato la portavoce Alison Hart sui social media. Mark Rutte, invece, il segretario generale, ha sentito il presidente della Romania e gli ha ribadito che la NATO è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato.
La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, ha scritto.

0: su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Un'incursione di droni russi ha colpito un'area densamente popolata, ferendo dei civili. Sul territorio dell'UE siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo. Possiamo dunque vedere da questo articolo la sfilata di dichiarazioni dei leader europei e atlantici rispetto allo sconfinamento di un drone russo in territorio romeno. Peccato che non si assista alla stessa nettezza, alla stessa chiarezza quando a sconfinare nei territori della NATO sono droni ucraini, una questione che è successa fino a poche settimane fa e che ha visto coinvolte la Lettonia e ha visto addirittura la dimissione del presidente lettone per l'inadeguatezza della gestione di quell'episodio. Possiamo quindi andare avanti, passare velocemente alla politica interna per affrontare un tema caro e un tema centrale per la vita di tutti i giorni degli italiani e delle italiane. In Italia a maggio i prezzi sono aumentati del 3,2% secondo l'Istat, il Post. Secondo l'Istat a maggio i prezzi sono aumentati del 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, dal 2,7% di aprile. È un aumento significativo e la ragione è la guerra in Medio Oriente, che a maggio ha fatto aumentare del 12,6% il costo dei prodotti energetici non regolamentati e del 5,8% il costo di quelli regolamentati. Come si vede da un grafico, l'andamento dei prezzi non è ancora ai livelli che si registrarono nei mesi appena successivi alla guerra in Ucraina, ma la tendenza ha già cominciato ad acuirsi e l'inflazione rischia di tornare ad essere un problema. L'aumento del costo dell'energia si è trasferito sui prodotti abituali di consumo, quelli che l'Istat raggruppa nel cosiddetto carrello della spesa, un indice in cui rientrano i prezzi dei prodotti alimentari e per la cura della casa e della persona. Questi prezzi sono più alti del 2,3% rispetto a maggio del 2025, ma in linea con la variazione di aprile. Un altro dato da osservare è quello dell'inflazione di fondo, cioè l'aumento dei prezzi depurato dai rincari di energia e cibo, due prodotti molto soggetti a fluttuazione. L'inflazione di fondo serve a valutare in modo più fermo e consolidato l'andamento dei prezzi. Nei mesi scorsi era in calo e a maggio invece è salita dall'1,6% all'1,8%. Anche qui quindi una situazione non idilliaca, a maggior ragione per le centinaia di migliaia di cittadini e cittadine che devono stare al passo con l'aumento della vita, un aumento che si registra al supermercato, alla pompa di benzina, negli affitti, nelle tasse, un aumento generalizzato a cui però non corrisponde un aumento dei salari. Passiamo quindi al prossimo articolo preso dall'Internazionale, si parla della vicenda cubana, il rischio di attaccare Cuba. Dopo il Venezuela e l'Iran, Cuba sta diventando il prossimo obiettivo delle ambizioni militari di Donald Trump. Il fatto che l'isola sia vicina agli Stati Uniti e che Washington affermi la sua egemonia non cambia il suo diritto all'indipendenza, sancito dal diritto internazionale. Se si aggiunge la probabilità che il paese si opponga all'invasione, le minacce di Trump sono rischiose sul piano della sicurezza e potrebbero rivelarsi insidiose anche in politica interna. Secondo un sondaggio, il 64% degli elettori statunitensi è contrario all'aggressione. Bisogna però considerare che una delle componenti più importanti della coalizione che sostiene Trump è quella degli esuli cubani, a cui appartiene lo stesso segretario di Stato Marco Rubio. Il regime di Castro aveva beneficiato degli aiuti sovietici fino ai primi anni 90, quando furono rimpiazzati dalle importazioni di greggio sudamericano e dal commercio con l'America Latina. Da quel momento Cuba ha attraversato fasi di apertura e di chiusura nelle relazioni con gli Stati Uniti. Ora il copione dell'intervento militare in Venezuela viene riproposto, prima con le accuse rivolte all'ex presidente Raul Castro per l'omicidio di alcuni cittadini statunitensi nel 1996 e poi con la contestata notizia secondo cui Cuba avrebbe rafforzato la sua capacità di attaccare gli Stati Uniti con droni russi e cinesi. Tutto ciò ci aggiunge al paralizzante embargo petrolifero e alla recente visita all'Havana del capo della CIA, i politici cubani si sono detti pronti a trattare, ma hanno anche affermato che non scenderanno a compromessi sull'indipendenza. È difficile dire cosa succederà, tra le conseguenze potrebbero esserci una reazione contro obiettivi statunitensi e un'impennata di migranti con ricadute negative sulle elezioni di metà mandato. Anche qua un articolo di Politica Internazionale che parla della feroce aggressione che Cuba sta subendo da diverse settimane. È importante ribadire come il popolo cubano, come il governo cubano non abbia mai in 70 anni di storia cercato lo scontro armato con nessun paese al mondo e abbia rappresentato invece un faro per quanto riguarda le relazioni internazionali pacifiche, per quanto riguarda la solidarietà internazionale, per quanto riguarda lo sviluppo condiviso dei popoli del sud del mondo. Ricordiamo ai ascoltatori e alle ascoltatrici che durante il 2021, quando le bare dei nostri connazionali riempivano gli obitori per la crisi del Covid, a venirci in aiuto sono stati i medici cubani e il governo cubano, che invece delle bombe ha sempre preferito i medici. Passiamo dunque al prossimo articolo di Contropiano, rimaniamo sul tema internazionale e rimaniamo in Medio Oriente. Libano, la tregua non esiste. Israele bombarda e manda truppe oltre la linea gialla. I negoziati tra Israele e governo libanese a Washington non stanno servendo a nulla. Tel Aviv prosegue sulla sua agenda aggressiva, indipendentemente sia dalla trattativa in corso sul Libano, sia dai negoziati sulla guerra in Iran. In questo secondo caso la cosa potrebbe provocare seri problemi. L'Iran infatti intende tenere il Libano dentro il dossier del negoziato complessivo con gli Stati Uniti. Sul campo proseguono infatti i bombardamenti israeliani e i diktat di sfollamento per interi villaggi. L'agenzia nazionale di stampa libanese riporta che un attacco israeliano ha colpito questa mattina il villaggio di Deir Hamas nel sud del Libano a Tiro, uccidendo due persone e ferendone un altro. Quest'ultimo attacco avviene mentre inizia la celebrazione del Eid al-Adha, una festa importante nell'Islam. Gli attacchi israeliani sul terreno libanese già ieri sera avevano causato almeno 30 morti, mentre Israele ha ampliato le sue operazioni di terra oltre la cosiddetta linea gialla. L'esercito israeliano ha infatti iniziato ad avanzare oltre la cosiddetta linea di difesa avanzata nel sud del Libano, segnando un'escalation significativa che coincide con il continuo fallimento di Tel Aviv nel prevenire i mortali attacchi con droni di Hezbollah. Israele ha esteso le operazioni di terra oltre la zona di sicurezza designata, hanno dichiarato fonti militari al Times of Israel. I soldati hanno effettuato incursioni mirate basate su informazioni di intelligence sia oltre la linea di difesa avanzata che a nord del fiume Litani, concentrandosi sulle aree in cui Hezbollah mantiene infrastrutture e basi operative, aggiunge il rapporto. Anche il canale 12 israeliano ha confermato che l'esercito ha lanciato un assalto terrestre nel sud del Libano. Haaretz ha analogamente affermato che l'esercito ha esteso la sua invasione. Nuovi ordini di sfollamento forzato sono stati emessi contro un ospedale, una moschea e un edificio delle Nazioni Unite. Secondo il giornale israeliano, l'espansione delle operazioni di terra israeliane nel sud del Libano mira a contrastare il lancio di droni FPV in fibra ottica da parte della resistenza libanese, che hanno inflitto pesanti perdite alle truppe israeliane negli ultimi giorni. L'espansione terrestre israeliana arriva dopo che l'esercito non è riuscito a impedire a Hezbollah di colpire le sue forze. Anche qui, insomma, emerge chiaramente da questo articolo come lo Stato di Israele sia in questo momento in tutto il mondo la minaccia più grande contro la pace, contro i negoziati, contro le trattative, quando infatti l'Iran e gli Stati Uniti sono in procinto di accordarsi su un memorandum d'intesa per terminare la guerra, arriva Israele che come un cane pazzo continua a bombardare, a uccidere, a farsi beffa del diritto internazionale e dei trattati che Israele stessa ha firmato. Procediamo quindi con l'ultimo articolo di questa rassegna stampa. Siamo su Pagine Esteri e continuiamo a parlare di Medio Oriente. L'America ha perso il mondo arabo. i sondaggi dell'Arab Barometer fotografano una trasformazione profonda dell'opinione pubblica araba. Le guerre a Gaza, in Iran e altrove hanno affondato la reputazione di Washington, forse per sempre. Praticamente ogni abitante del Medio Oriente è stato toccato, direttamente o indirettamente, dopo il 7 ottobre 2023. Da allora, decine di migliaia di persone, in larga maggioranza palestinesi della striscia di Gaza, sono state uccise. Milioni sfollate e intere aree urbane ridotte in macerie. È in questo contesto che si è prodotta una frattura profonda nelle percezioni collettive della regione, destinata a lasciare tracce durature. A documentarlo sono i sondaggi condotti dall'Arab Barometer, progetto di ricerca internazionale che negli ultimi anni ha monitorato l'evoluzione dell'opinione pubblica in diversi paesi arabi. Le rivelazioni effettuate tra agosto e novembre 2025 in Egitto, Iraq, Giordania, Libano, Marocco e territori palestinesi, oltre a Siria e Tunisia, confermano che il cambiamento registrato dopo il 7 ottobre non è stato episodico, ma strutturale. La fiducia in un ordine regionale guidato dagli Stati Uniti è quasi del tutto erosa. La percezione diffusa è che Washington e molti dei suoi alleati europei abbiano adottato un approccio selettivo al diritto internazionale, risultando faziosi e moralmente compromessi. Alla domanda su quali paesi difendano maggiormente le libertà, contribuiscano alla sicurezza regionale e sostengano la causa palestinese, gli intervistati indicano sempre più spesso Cina, Russia, Iran piuttosto che Stati Uniti ed Europa. Non si tratta tuttavia di una piena adesione ai modelli politici di queste potenze, quanto piuttosto di un rigetto del ruolo occidentale nella regione. La guerra a Gaza rappresenta il punto di rottura, la reputazione degli Stati Uniti è precipitata e non si è più ripresa. I dati sono eloquenti, solo il 12% degli intervistati in Giordania e nei territori palestinesi esprime un giudizio positivo sulla politica estera del presidente Donald Trump, percentuali che salgono appena al 24% in Iraq e al 21% in Libano. Fanno eccezione Marocco e Siria, dove il consenso resta più alto per ragioni specifiche legate a decisioni politiche favorevoli a Rabat e al nuovo governo siriano. Nel complesso però prevale un giudizio negativo. Tra il 47% e il 66% degli intervistati nei vari paesi ritiene che la politica di Trump sia peggiore di quella del suo predecessore Joe Biden.
1: Un dato che riflette non solo la gestione dell'offensiva israeliana contro i palestinesi, ma anche il coinvolgimento americano nella guerra con l'Iran e l'instabilità crescente che ne è derivata. In parallelo cresce il consenso verso la Cina, percepita come potenza emergente e meno compromessa. I livelli di approvazione di Pechino oscillano fra il 37% in Siria e il 69% in Tunisia. Anche la Russia, nonostante l'invasione dell'Ucraina, registra un aumento significativo del favore, superando gli Stati Uniti in molti paesi della regione. Più complesso il quadro relativo all'Iran, che continua a essere visto come una minaccia, ma beneficia di un crescente sostegno grazie alla sua opposizione a Israele. Emblematico è il caso dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, la cui immagine è migliorata sensibilmente. In diversi paesi la percezione della sua politica estera è passata da negativa a più sfumata, in un contesto in cui l'ostilità verso Israele e i suoi alleati tende a ridefinire le gerarchie di consenso. Il nodo centrale resta infatti la questione palestinese. Secondo i dati, tra il 58 e l'86% degli intervistati considera gli Stati Uniti schierati con Israele contro i palestinesi. Anche l'Unione Europea è vista in larga misura come favorevole a Tel Aviv, sebbene con differenze tra i singoli paesi. Non sorprende in questo quadro che Israele risulti il paese meno popolare in assoluto. In quasi tutti gli stati analizzati, meno del 5% della popolazione esprime un'opinione favorevole. Eppure, nonostante la radicalizzazione delle posizioni, l'opinione politica araba non appare completamente chiusa a soluzioni diplomatiche. La maggioranza degli intervistati continua a sostenere la prospettiva dei due stati. Sul piano geopolitico, questi dati lanciano un avvertimento chiaro: il declino di credibilità degli Stati Uniti rischia di tradursi in un progressivo allontanamento anche dei governi arabi, tradizionalmente legati a Washington. Pur essendo in gran parte autoritari, questi regimi non possono ignorare l'opinione pubblica, soprattutto di fronte al rischio di proteste. Segnali in questa direzione sono già visibili: alcuni paesi del Golfo hanno espresso apertamente preoccupazione per l'escalation con l'Iran e valutano una diversificazione delle loro alleanze economiche e militari, rafforzando i legami con Cina e Russia. Allo stesso tempo cresce la cautela nel mostrare apertamente cooperazione con gli Stati Uniti. Anche questo articolo è finito e direi che possiamo concludere qui questa puntata di Press Corner. Abbiamo affrontato diversi temi, dalla politica interna alla politica estera, e ci lasciamo adesso parlando di Stati Uniti, un gigante, un colosso geopolitico che sta tramontando davanti agli occhi del mondo intero. Non solo è stato abbandonato dal sud del mondo che guarda al mondo multipolare, guarda ad altri attori emergenti, ma anche i suoi stessi alleati, a partire dagli alleati del Golfo, ora ridefiniscono le loro alleanze e mettono in discussione ciò che fino a qualche mese fa sembrava solido. Con questo commento vi saluto e vi rimando alla prossima puntata della prossima settimana, sempre di sabato mattina alle ore 9. Un saluto a tutti e a tutte.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Cause it's the way.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

E buon sabato, resistenti, come state? Tutto bene? Spero di sì. Qui dagli studi di www.radiocittaperta.it, il consueto appuntamento nel brunch atomico del sabato con il sottoscritto, cioè Fabrizio Falcioni, dalle 10 alle 12. Allora, diamo un'occhiata al palinsesto della giornata di oggi, che prevede, dopo del sottoscritto, la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara, poi ci sarà la diretta di Groovy Times dalle 14 alle 16 con Dave Cambogia e Julien, poi ci sarà l'altra diretta, il Drive in Saturday con Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi dalle 16 alle 18 e poi dalle 18 alle 20 la replica di Melting Pot con Riccardo Pure Ranking. Allora, tutto questo bellissimo palinsesto, come del resto avviene tutti i giorni della settimana qui su Radio Città Aperta, è possibile fornirvelo grazie al contributo di noi soci di questa associazione, che facciamo speaker

di sponsor. Vi ricordo quindi che potete aiutarci andando sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it, cliccare sul pulsantone e donare via PayPal o carta di credito. Vi ricordo che potete fare anche una donazione periodica, qualche spicciolo mensile, ok? A noi questo ci fa comodo perché ci aiuta ad andare avanti e ci aiuta ad affrontare le spese che deve affrontare comunque un organo come una radio, seppur via web. Allora, cominciamo. Oggi prima parte senza un particolare filologico, cominciamo con un pezzo che mi è passato in testa tra le orecchie qualche tempo fa e mi ha girato per mezza giornata senza un motivo particolare, se no perché sicuramente ha qualcosa di accattivante. Racconta la storia di uno che si rolla l'ultima sigaretta perché, come tutti quanti i fumatori, dice: questa è l'ultima, da domani smetto. Ma lui probabilmente da domani, generico, smetterà perché è nel braccio della morte e non avrà più la testa. Dernière cigarette.

E abbiamo cominciato con la Francia, con i Drunk Souls, questa Dernière Cigarette. Allora andiamo avanti, nuovo singolo, fresco fresco più o meno, d'uscita dei Primus di Les Claypool, e questa è The All Grease.

Les Claypool e Sean Lennon con il loro Claypool Lennon Delirium, e questa era Meat Machines. Continuiamo, un altro nuovo singolo uscito da poco, quello dei bravissimi ragazzi vicentini che rispondono al nome di Complesso del Brodo, e questa è Bevi, Belva, Bevi.

complesso del Brodo con Bevi Belva Bevi. Allora, lasciamo i giorni nostri e facciamo un tuffo indietro di 35 anni fa, o comunque 30 anni fa. Ascolteremo un po' di pezzi degli anni 90 e, visto che siamo più o meno in tema, partiamo con Squeeze Me Macaroni, Mr.

shake your body.

0: cheeks. Oh, God. Tight fucking cheeks. Oh, God. Oh, yeah. Magazines. Magazines. Festival. Carnival. Fucking carnival, man.
1: Mr. Bungle con Squeeze Me Macaroni. Andiamo avanti, sempre negli Stati Uniti, sempre anni 90, questa band che è ancora in attività, che è in attività è in pratica da più di 40 anni, qualcuno il genere che fanno lo definisce shock rock, ma non ha niente a che vedere con la musica, è come loro si pongono sul palco vestiti in maniera abbastanza grottesca e poi hanno la caratteristica di spruzzare sangue finto e altri liquidi biologici, spero finti, sul pubblico che paga anche per essere trattato così. Loro si chiamano Gwar e questa è Saddam a Go Go.

Ed erano i Gwar con Saddam a Go Go. Allora andiamo avanti, rimaniamo negli Stati Uniti, andiamo in California. Loro sono i Nuclear Rabbit e questa è Bowling for Midgets.

Nuclear Rabbit con Bowling for Midgets. Andiamo avanti, sempre lo stesso periodo, andiamo nel Bronx. Loro si chiamano 24/7 Spies e questa è Stuntman.

24/7 Spies con Stuntman. Allora, continuiamo, sempre anni 90, sempre Stati Uniti, loro sono Incubus e questa è Summer Romance Anti-Gravity Love Song.

Ed erano gli Incubus con Summer Romance Anti-Gravity Love Song. Allora, proseguiamo sempre California, ultimo pezzo, torniamo al 91, ultimo pezzo di questo mini tunnel più o meno involontario di musica statunitense anni 90 che abbiamo imboccato. Usciamo da questo tunnel con Infectious Grooves e Stop Funkin' With My Head.

0: Infectious Grooves con Stop Funking With My Head. Allora, andiamo alla pausa, ultimo pezzo più o meno su queste sonorità, però saltiamo al 2008 e veniamo in Italia. L'album si chiamava Studentessi e avete già capito che stiamo parlando di Elio e le Storie Tese, e questa è Gargaroz.
1: Gargaroz, Gargaroz,

0: distrutto.
1: Spiritosso e spiritosso.
2: Allo, io vi raccomando, quanto voi venite a Arthur Avenue, fate sicuro che venite da Mike. Quando voi avete bisogno di un pezzettino di provolone buono, voi dovete fare certo che vi fermate a quel cantone, da Maico. Quando avete bisogno delle soppressatine veramente speciali, ci abbiamo le soppressate calabrese, forte e dolce. Ci abbiamo le nostre mozzarelle manifatturate giornalmente. Non ne esce una se non è di qualità. La mozzarella di Maico. Venite. Tutto quello che voi volete, so, vi raccomando, di nuovo, venite nella Marchetta. Ciao, vi raccomando, io vi aspetto. Ciao, ciao.
3: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

Ed erano i Live Size con i quali abbiamo riaperto dopo la pausa di metà trasmissione del giro di boa, come dicono quelli bravi. Allora, intanto vi do i contatti: www.radiocittaperta.it per ascoltarci e per visitare la nostra pagina, dove potete anche fare una piccola donazione se volete. 340-197-4468 il numero per chattare e salutare con il sottoscritto, e saluto il nostro consueto ascoltatore più remoto, cioè Claudio da Taipei. Con lui saluto tutti coloro che sono in ascolto. Allora, andiamo avanti su queste sonorità metallo sinfoniche. Siamo stati in Germania e adesso ce ne andiamo in Ucraina o Ucraina. Loro sono gli Ignea o Ignea e questa è Alga.

Ed erano gli Ignea con Alga. Allora, da Kiev ci spostiamo in Norvegia con una band dal nome, insomma, non molto allegro. Loro si chiamano Morte Mia, però il titolo della canzone lascia un po' di speranza, perché si chiama The Candle at the Tunnel's End, cioè la candela alla fine del tunnel, cioè non c'è proprio una luce, ma comunque una luce fioca della candela comunque ci sta, quindi c'è un po' di speranza. Morte Mia.

Morte mia, The Candle at the Tunnel's End. Allora, ma anche in Italia abbiamo queste sonorità, anzi in questo caso dovrei dire, è giusto che dica, avevamo nello specifico di questa band, perché si sono sciolti 3 anni fa. Loro sono di Lucca, si chiamano Calidia, o meglio si chiamavano Calidia, e questa è Queen of the Forsaken.

Ed erano i Kalidia con Queen of the Forsaken. E proseguiamo con queste sonorità, torniamo nella zona nord d'Europa, dove forse troviamo di più queste sonorità. Loro sono in finlandesi, si chiamano Amberian Dawn e questa è Cherish My Memory.

Amberian Dawn con Cherish My Memory. Andiamo avanti, andiamo in Olanda. Loro sono i Revamp, questa è Million.

Ed erano i Revamp con Million. Adesso torniamo per un attimo nella parte, diciamo, sud dell'Europa. Prima abbiamo ascoltato qualche pezzo fa una band italiana e adesso andiamo in Spagna. Loro sono Diabolus in Musica e questa è Spoilt Vampire.

Diabolus in musica dalla Spagna. Torniamo a nord, torniamo in Finlandia. Loro sono Battle Lore e questa è House of Heroes.

Butterlore con House of Heroes, tipico pezzo di symphonic metal, così piccola notazione, se fate caso, ammesso che già non lo sappiate, le caratteristiche del symphonic metal sono l'utilizzo delle tastiere, tanti riferimenti alla musica sinfonica ovviamente, le tastiere che spesso fanno la voce di quelli che dovrebbero essere dei violini, infatti a volte questi esperimenti vengono fatti anche con le orchestre vere e proprie, e c'è una caratteristica particolare: spesso nei gruppi c'è una voce femminile che di solito canta con il registro soprano e canta in pulito, quindi, e poi a fianco c'è il troll che canta con il growl. Più o meno è questa la caratteristica di moltissime band symphonic metal. Andiamo avanti, fino adesso non eravamo ancora andati in Svezia, ci andiamo adesso. Anctoria, I'm Calling.

Ed erano gli Anctoria con I'm Calling. Allora, torniamo in Germania, da dove eravamo partiti dopo la pausa, e loro sono Xandria e questa è Sisters of the Light.

Ed erano Xandria che in questo album dal titolo Salomè The Seventh Veil del 2007 diciamo utilizzavano delle sonorità particolarmente orientaleggianti. Allora andiamo avanti, ultimi due pezzi prima di salutarci. Torniamo in Olanda, loro sono i De Len, quando alla voce c'era ancora Charlotte Wessels. Questa è Sucker Punch.

Ed erano i Delenn con Sucker Punch. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento a domani, per chi segue le mie trasmissioni e per chi segue Radio Città Aperta, ci sarà una puntatona speciale dalle 16 alle 18 del Rifugio Atomico, come di consueto, l'orario è sempre quello. Puntatona speciale dedicata al grande, all'immenso Miles Davis, di cui il 26 maggio, oltre che essere stato il mio compleanno, è stato anche il centenario dalla sua nascita, e quindi lo celebreremo con una puntatona tutta dedicata a lui. Poi vi annuncio che sabato prossimo io non ci sarò, come non ci sarò domenica prossima, quindi il prossimo weekend non ci saranno le trasmissioni atomiche, quindi il Saturday Atomic Brunch e il Rifugio Atomico, perché io sono chiamato a documentare fotograficamente un evento che si svolgerà al laboratorio sociale autogestito 100 Celle a Viale della Primavera. L'evento si chiama Books Not Bombs ed è un evento che prevede letture, poesie, presentazioni di libri, musica e tante cose interessanti, dalle 10 alle 22 in quello che si chiama Casale Falchetti, su Viale della Primavera a 100 Celle. Allora, io vi saluto con la meravigliosa Floor Jansen insieme ai Nightwish, e questa è Something Whispered. Follow me. Ciao.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti all'appuntamento dell'ultimo giovedì di maggio. Oggi 28 maggio 2026, dalle 10 alle 12 come ogni giovedì, non mi ricordo da quando a ad oggi, c'è su Radio Città Aperta un programma, il mio programma, il nostro programma, programma che si intitola Chameleon, e il conduttore è sottoscritto, ovvero Domenico Mitsu Carrara. Oggi abbiamo un ospite e mi sa che ci sto prendendo gusto, perché devo dire che i Senduchi la volta scorsa mi hanno trattato un poco come una persona speciale, perché io ho fatto un'intervista che è piaciuta moltissimo e sono andato al concerto, perché c'era l'evento che ho sponsorizzato appunto, e quando sono andato, allora, signore e signori, mi sono divertito davvero, mi sono divertito, non me l'aspettavo, un qualcosa di meraviglioso. Ho incontrato una ragazza che avevo conosciuto anni fa, tutti che ballavano, perché l'evento era organizzato anche con un insegnante di danza popolare, e durante lo spettacolo si esibivano ed era bellissimo. Io dicevo, ma io sono calabrese e non so ballare così come ballano questi. E poi ho scoperto una cosa che comunque in radio avevo detto, ovvero che c'era, l'aveva detto il batterista del gruppo che avevo intervistato, ovvero che prima dell'evento loro c'era questo evento che insegnava le basi o i livelli, insomma, che c'erano a ballare, ed è stato straordinario, è stato bellissimo.

o di comprare, o comunque è presente anche sulle piattaforme, quindi su Spotify o se lo volete comprare, siete appassionati, comunque basta seguire il podcast della trasmissione precedente dove ci sono tutte le indicazioni per poterlo acquistare. Invece oggi abbiamo Livia Bigi, proposta dall'ufficio stampa Pur Press, che sarà alle 11, quindi fino alle 11 io cercherò di intrattenervi con la grande musica e... anzi, la faccio pure partire, perché questo pezzo mi dava la possibilità, ecco, di parlargli sopra. Non mi sono dimenticato. E allora, questo pezzo è un pezzo di Bob Marley ed è invece riproposto da Eric Clapton in questo live bellissimo. E che dura un poco, ma non la interrompiamo perché i tempi radiofonici sono differenti rispetto al tempo richiesto da questa canzone, che sono 8 minuti e mezzo. Vi prometto che non vi terrò solo su questa canzone 8 minuti e mezzo, faremo un po' meno. E poi avremo i Red Hot Chili Peppers per mettervi un po' l'appetito, poi avremo tanta musica interessante, ma questo lo scopriremo solo alla fine. E che dire, buon ascolto e ci sentiamo dopo. Non passeranno 8 minuti, ve lo prometto. E allora andiamo lo spazio alla chitarra di Eric Clapton con questo I Shot the Sheriff. Vorrei, perché c'è uno stacchetto, vorrei arrivare a quello stacchetto, quindi dico che il 3401974468 è il numero a vostra disposizione, quindi mi raccomando, non fatelo aspettare.

E questo brano, che è un brano di Bob Marley and the Wailers del 1973, presente nel loro secondo album Burning, poi reso popolare nel 74 da Eric Clapton, che stiamo sentendo, che è una canzone di protesta e di ribellione contro l'abuso di potere, che va a dire ho ucciso lo sceriffo per legittima difesa. È una metafora dell'oppressione subita dalle minoranze, molto molto interessante. E allora adesso passiamo ad un altro pezzo, rimanendo su uno stacchetto che secondo me è molto simile, ma noi atterriamo su un brano dei Red Hot Chili Peppers che si intitola Walkabout.

Ed abbiamo il primo che ci scrive, il nostro Francesco Barbalace, che puntualmente ogni giovedì mattina si connette e pare che questo pezzo del 1995 al nostro Francesco piaccia, lo spero.

E come ogni giovedì mattina noi scaldiamo i motori con un po' di musica, musica famosa, musica meno, e a proposito di meno, dato che i pezzi che abbiamo ascoltato sono vecchi e famosi, questo perlomeno è presente nell'album One Hot Minute, famoso, forse il pezzo un po' meno, ma questo poco importa, perché su Radio Città Aperta mettiamo tutto per l'amore e per la musica fino a sé. Allora noi abbiamo il nostro Francesco che inizia con Weati Amitsu e mi cancella il messaggio e mi esordisce con il suo stampo di fabbrica, dice Weati Amitsu, stavo leggendo quello che scrive e l'ho cancellato, va bene. Allora noi andiamo avanti intanto che lui riscrive nella versione migliore quello che voleva dire probabilmente, ed andiamo ad entrare in un sound un po' più morbido, piano piano, partendo con Bonville Bernard, Bretty Purdy con In the Jungle, e per poi a passare a musica che scopriremo soltanto rimanendo connessi.

E sulle note di questo brano datato 2026 torniamo indietro nel 1995, torniamo indietro nello stesso album dei Red Hot Chili Peppers da cui abbiamo estratto il brano Walkabout, per proporre Falling Into Grace, che è gentilmente richiesto dal nostro Francesco Barbalace al 340 1974 468. E io inizio sempre il programma con una scaletta che naturalmente potrebbe essere cambiata, migliorata da voi. Basta chiedere al 340 1974 468 quello che voi volete e poi facciamo un lavoro tutto assieme, facendo diventare poi questo programma il nostro programma. Voglio cogliere l'occasione per salutare Giuliana che ci sta ascoltando, e anche lei, se vuol chiedere qualcosa, lo può fare. Poi su questo mi aggancio ai saluti di Francesca, che ogni settimana ascolta il podcast del mio programma sul presente sul sito di Radio Città Aperta. E dato che la canzone è finita, andiamo ad ascoltare Falling Into Grace, richiesto dal nostro Francesco da Rosarno.

questo pezzo gentilmente richiesto dal nostro Francesco, che lui stesso lo definisce rock tibetano, e siamo andati a vedere perché lui lo definisce tale, semplicemente perché, allora, lui dice, io lo chiamo, lo definisco rock tibetano perché il suono, perché mi fa pensare alla musica tibetana, è chiaro, se no perché lo chiamavi così? E effettivamente le sonorità hanno un richiamo, hanno proprio un richiamo al misticismo tibetano. Questo pezzo è proprio riconosciuto, proprio si fa riconoscere proprio per questo motivo, perché c'ha delle sonorità tibetane. Era molto semplice la risposta. E adesso andiamo alla disco dance per muoverci, perché sono già passati 25 minuti e allora ci dobbiamo svegliare. E il buongiorno ve lo do io, il vostro Mitsu, su Radio Città Aperta.

mentre nell'ospedale di Rosarno nasceva Francesco nel 1979 e a Gioia Tauro nascevo io, The Whispers andavano a pubblicare And the Beat Goes On, e a distanza di 47 anni la sentiamo qui a Chameleon su Radio Città Aperta. Sono le 10 e 29 minuti oggi, giovedì 28 maggio 2026. E l'anno dopo, ovvero il 1980, è la volta di George Benson che parte con la sua Give Me the Night. Molto DJ degli anni 80, però va bene.

0: allora voglio alzare un po' una questione, perché mi piace tantissimo questo tema, ovvero gli stranieri in Italia come si comportano. Beh, ci sono tanti stranieri che si comportano male e ci sono tanti stranieri che si comportano bene. Beh, pare che ho scoperto l'acqua calda. Ma perché inizio con questo discorso? Perché c'è un ragazzo che è un, secondo me, cinese, italiano di seconda generazione, originariamente cinese, che esprime la sua rabbia con la sua voce nei social, e lo voglio proporre qui in radio nel mio programma stamattina, proprio con quello, non lo sto intervistando, semplicemente con questa voce, con questo urlo alle persone che si comportano male, senza dire tantissimo, perché si vede, c'è tanta cattiveria, c'è tanta prepotenza che a noi italiani dà fastidio, ma dà fastidio anche a coloro che vengono qui e si spaccano la schiena per avere un minimo di dignità e un minimo di diritto. Vediamo un po' che cosa dice sto ragazzo, ve lo voglio condividere perché mi sta a cuore.
1: Se sei un immigrato e fai cazzate in Italia, sei un coglione. Lui è mio padre Leo, nato in Cina ma immigrato in Italia con migliaia di altri cinesi. Non è venuto qui per spacciare, rubare o vandalizzare, ma per lavorare, perché all'epoca la Cina era molto povera e quando mio padre ha compiuto 15 anni aveva due scelte: morire di fame o rischiare. Così è venuto in Italia, si è spaccato la schiena per 30 anni e ha fatto famiglia. Ma spesso si prende ancora insulti come: cinese di merda, torna nel tuo paese. Ma come? Lui ha lavorato onestamente e ha pagato più tasse di 10 italiani messi insieme. Forse perché la gente generalizza ed è per questo che dico che se sei uno straniero e fai cazzate sei un coglione, perché sei venuto qui per cercarti un'opportunità e per costruirti un futuro, ma la prima cosa che fai è sputare nel piatto dove mangi. Se la prima cosa che ti viene in mente di fare è rubare e picchiare, sei un coglione due volte: la prima perché rovini la tua vita, la seconda perché rovini la reputazione di migliaia di persone che sono qui a lavorare onestamente. Ed è per colpa di gente come te che noi lavoratori sani ci prendiamo gli insulti. Ogni volta che rubi, che spacchi qualcosa o che manchi di rispetto alle regole di questo paese, stai dando ragione a chi ci vuole fuori. L'Italia non è un paese perfetto, mille problemi, ma se ti accoglie e ti dà una chance, il minimo che puoi fare è avere dignità. Quindi non ti lamentare che ci vogliono poi tutti fuori dal coglione, perché rispetto non si chiede, si guadagna, e tu, facendo il coglione, lo stai perdendo per tutti noi.

E lei è una ragazza giovane, moderna, con questa musica straordinaria, questo pezzo che si intitola E Flicker. Lei è Deborah Ray. E al 340-1974-468 la nostra Giuliana ci chiede invece un classico dei Police che si intitola Message in the Bottle. E io naturalmente l'accontento.

mio programma assume sempre una forma più bella e più gradevole grazie alle vostre richieste al 340-1974-468. È il caso di Giuliana che ci richiede questo brano datato anch'esso 1979. Grande annata, signore e signori, perché nacqui io e anche il caro Francesco. E allora da questo genere abbastanza fresco continuiamo, cambio le carte anche grazie alla vostra richiesta, quindi alla volta di Marcus Magellan e The Bonju Jug Band con la loro On the Other Side.

E rimanete connessi con la grande musica, l'intrattenimento del vostro Domenico Mitsu Carrara, che è pronto, quasi pronto, per arrivare all'intervista con la nostra Livia Biggi. Ma continuiamo con la musica fresca, perché l'estate è arrivata.

Steve Miller Band con The Joker, grande pezzo che io cerco di accostare perché voglio creare un senso, un filo conduttore tra musicalità, tra ritmiche e quant'altro. Spero di riuscirci. Si vede dal numero di ascoltatori che ho, che pare vi piaccia, anche se non scrivete. Comunque l'invito è sempre aperto al 340-1974-468, sperando che il numero, ecco, che c'è qui degli ascoltatori aumenti. Non vi dirò mai quanto siamo perché dovete essere voi a moltiplicarvi. E allora andiamo alla fine della prima ora con questo pezzo che si intitola Dig, di Mama's Gun e Brian Jackson, e poi arriviamo all'ospite del giorno, la nostra artista che si chiama Livia Bigi. Mi raccomando, rimanete perché la sua musica è molto interessante, non lo dico tanto per dire, e poi siete voi ad approvarlo, giusto, semplicemente ascoltando la diretta di oggi, o se non potete, mi raccomando, la replica nel podcast presente nel sito di Radio Città Aperta. Quindi chiudiamo la prima ora con Mama's Gun e Brian Jackson e la loro Dig.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
4: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Ed eccoci arrivati, abbiamo iniziato, siamo arrivati alla seconda parte del programma e abbiamo iniziato con questo brano di Livia Bigi che sta al telefono. Buongiorno Livia.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere venuta. E abbiamo, naturalmente io sono il re delle gaffe e quindi ti ho detto che il brano si intitola a me, tu mi hai detto guarda a me se lo parli in francese, ma è mais se parliamo il portoghese. No, aspetta, no, infatti ho detto che sono il re delle gaffe perché questa è una cosa che dicevamo dietro le quinte. Ok, ripartiamo da capo. Abbiamo ascoltato No Matter, ok?
1: Sì.
0: Lo so, sono un po' strano. Perché stavo parlando con te e quindi ho riportato quello che stavo dicendo al telefono. Ed è molto interessante quello che abbiamo detto, ma lo riportiamo con calma adesso, nei prossimi minuti. Non metter perché in inglese, visto che sei una cantante italiana.
1: Allora, Non metter è il primo brano dell'album. E volutamente diciamo apre in inglese perché l'album di fatto non è un album che si propone, come dire, di essere solo in un idioma. Io comunque avevo già pensato che l'album sarebbe stato un mélange, diciamo, di lingue che alcune volte si possono anche mischiare tra loro, che possono anche dar vita a lingue reali o che possono appunto unirsi. Quindi comunque io per me non c'è un vincolo dal punto di vista linguistico, ma l'album è costruito proprio appositamente attorno anche alla libertà di muoversi nelle lingue, perché la libertà di muoversi nelle lingue è anche la libertà di muoversi nelle sonorità, e comunque è un album dove le sonorità cambiano tanto. In ogni caso è quasi un album dove tu potresti prendere un brano e come dire, e sarebbe comunque autonomo dagli altri, ecco. Mm-hmm. Perché gli stili sono molto, molto diversi uno dall'altro, e questa era una scelta assolutamente volontaria.
0: Quindi ogni brano ha la sua personalità, solo che in comune con gli altri brani hanno la libertà di essere cantati in qualsiasi lingua tu voglia ed essere addirittura interpretati.
1: Sì, ogni brano, diciamo, la sua autonomia, e in comune tutti i brani hanno il fatto di essere parte di un progetto dove, diciamo, la cifra stilistica è molto ampia e diciamo c'è più un intento, quasi una volontà quasi progettuale, no? Che è quella, o comunque ideale, che è quella appunto di creare tante cose che possono essere eterogenee tra loro. Probabilmente la cosa che mette insieme i brani per lo più è la mia voce, diciamo, che è abbastanza riconoscibile quando, diciamo, si modula, è abbastanza melodico, i brani sono quasi tutti abbastanza melodici. Mm-hmm. Quindi forse quello li unisce. Però insomma questa era una scelta, in realtà è un po' un tributo anche alla mia storia musicale, perché io ho fatto tante diverse cose, ho sempre avuto molte passioni diverse, quindi ho voluto un po' tributarle tutte, ecco.
0: Capisco. Allora dobbiamo dire che il disco sta nascendo da singolo a singolo, cioè non abbiamo ancora un disco, i singoli che stai pubblicando poi diventeranno il disco che sarà quando ci saranno, insomma, un numero sufficiente per creare un disco. E il brano che ascolteremo tra poco, come ho detto prima, è intitolato Mai.

0: che se uno non sa che è scritto in portoghese lo può interpretare in francese, perché tu dai la libertà alle persone di interpretare il brano nella maniera che ognuno vuole, quello che viene. Sto parlando di mais.
1: Sì, allora mais nel senso, per me nasceva come la parola portoghese, però voglio dire, sono brani che, questi in particolare come mais, che ce ne saranno altri diciamo nell'album, sono brani che veramente in questo caso con le lingue veramente hanno un rapporto puramente sonoro, di gioco quasi. Mm-hmm. E quindi diciamo, se uno vuole sentire una cosa per un'altra è libero di farlo, nel senso che il fraintendimento fa parte anche di questo gioco evocativo per me. Dopo, ma in realtà se tu lo ascolti piano, lentamente, se senti parola per parola, ha una traduzione, cioè lo puoi tradurre in italiano, non è che è così complicato, diciamo, perché sono tutte parole che in qualche modo sono utilizzate, che sono chiaramente provenienti dall'italiano, ma utilizzate magari in maniera tronca, come se fossero parole dialettali, e qualche parola magari in spagnolo o in portoghese, ma comunque bene o male ha una traduzione.
0: Perché
1: però voglio dire,
0: mi dicevi che era un linguaggio un po' inventato, una specie di gramelò che acquisisce una similitudine nel sonoro, però come significato è inesistente.
1: No, il significato c'è, no, assolutamente, il brano ha un significato, non è che non c'è, però non è immediatamente come dire, come se fosse un brano in un dialetto, diciamo, raro, no? Quindi non è un significato immediatamente, come dire, traducibile. Poi se uno, voglio dire, si legge il testo, secondo me lo capisce, poi il testo io sotto la canzone su YouTube l'ho messo, l'ho inserito, quindi uno lo può leggere lentamente, insomma, vedrà che non è così difficile tradurlo. Mm-hmm. O comunque arrivare a una traduzione. Dopodiché, se la sonorità lascia liberi spazi, ripeto, di interpretazione, è un bene. Per me una musica deve anche, diciamo, lasciare, come dire, lo spazio di un'evocazione, non deve stringere dentro una testualità sempre. E quindi questo orizzonte, insomma, in questa tipologia di brani mi interessa proporlo, ecco, lo voglio sviluppare.
0: Mi piace soprattutto il tuo spirito libero, che non è solo tuo, ma lo dai anche agli altri, quindi vai a condividere una libertà nel genere, nello stile, nel linguaggio.
1: Sì, io penso comunque sia che la musica dovrebbe mantenere, come dire, un tratto, chiamiamolo così, anche un tratto poetico, che permette, come dire, alle persone di elevarsi come possono, dove sentono, no? E quindi, insomma, ecco, questo per me è comunque un gesto di libertà che poi ognuno percorre a modo suo, e volendo, insomma. Questo tipo di canzoni come mais, che sono tra l'altro anche un po' delle ballate, delle ninna nanne, no? Sono anche volutamente dentro un mondo che è quasi innocente, no? Infantile, e allora in quel mondo secondo me le persone devono sentirsi libere di ispirarsi come si sentono, no?
0: Sì.
1: Poi chiaramente per me c'è un sentimento, c'è una traduzione di quel testo, c'è tutta una verità mia, no? Però ecco, credo che poi possa essere, come dire, convertibile o interpretabile.
0: Capisco.
1: Dai sentimenti degli altri.
0: Vorrei subito condividere questo disco con gli ascoltatori di Radio Città Aperta e i tuoi seguaci, sperando che siano connessi con noi. Allora andiamo a sentire Livia Bigi con Mais. Va bene?
1: Certo.
0: Perfetto.

0: Ed eccoci di nuovo con la nostra Livia Bigi, che mi dici di essere di Roma. Io francamente ho fatto una telefonata di conoscenza rapida e questo non è emerso, perché ho cercato di prenderti il meno tempo possibile, e questo vuol dire che la prossima volta che ti esce il quarto singolo verrai di persona a fare un acustico, se ti va.
1: Beh, certo, molto volentieri.
0: Perché io da 6 anni che faccio questo programma tendenzialmente intervisto persone di fuori, e allora sono costretto a fare l'intervista telefonicamente. Però se qualcuno è di Roma e la possibilità di essere un po' qui di persona è un'altra realtà, quindi questo invito è ufficiale per il quarto singolo.
1: Molto volentieri, grazie.
0: Se ti va, tu suoni o canti soltanto?
1: Io suono, dipende pure molto da come ho composto il brano in generale, perché mai l'ho scomposto con l'ukulele, un po' più facile, mentre magari ecco l'ultimo singolo è tutto elettronico, non l'ho composto con un programma, quindi già diciamo mi risulta un pochino più difficile restituirlo con una chitarra, non essendo diciamo una strumentista brava.
0: Vabbè, quando nasce il quarto singolo, poi vediamo che cosa puoi portare con l'ukulele e vediamo che cosa tiriamo fuori. Sì, con una chitarra, insomma. Ma ci sono lavori in corso oppure no?
1: Sì, farò uscire un quarto singolo. Io mi auguro adesso sarà a metà luglio. Particolare anche questo.
0: Va bene.
1: Sì, però insomma, sì, dai, fa parte molto di questa tipologia di lavoro come l'ho descritto, ecco.
0: Va bene, comunque complimenti, perché la canzone che abbiamo sentito poco fa, Maish, è strutturata in un linguaggio tuo, però è chiaro, tu me l'hai fatto capire perché lo traducevi nel momento in cui l'ascoltavamo, ma c'ha una struttura musicale bellissima che inizia in un modo, poi cambia in un altro, tira fuori la parte dolce della ninna nanna con la parte forte che è presente nel ritornello, se non sbaglio. Mi colpisce proprio dal punto di vista sonoro. Devo dirti,
1: sì, è una canzone che adesso ha una storia personale molto delicata, però è anche un po' un inno alla potenza della vita in realtà, quindi anche sì, sia una ballata molto semplice, poi nel ritornello è volutamente potente.
0: Ma ci sono entrambi gli aspetti.
1: Sì,
0: quello morbido, sì, che inizia, e quello potente che spezza la canzone.
1: Sì.
0: È molto bello, molto espressivo, cioè questo non lo sapevo. E quindi è una parte importante della tua vita, sì. Una parte di un momento delicato che hai superato.
1: Sì, diciamo, non lo so se l'ho superato, non lo so. E diciamo che penso che come tutti i momenti... diciamo tutti i momenti che hanno una loro complessità lasciano come delle tracce di apprendimento, no? Però non è un apprendimento cosciente, è un apprendimento che spesso e volentieri passa per spazi di, secondo me, di incoscienza, di rivelazione, no? Credo che questa canzone sia stata un piccolo atto di rivelazione. Quindi ecco, ci tengo molto, forse nell'album è la canzone più intima, nel senso più intima anche quella nata proprio con un sentimento molto profondo, che in realtà è anche quello che mi ha fatto dire non traduco le parole, non voglio tradurre le parole. Però comunque nel ritornello la canzone dice qualcosa e dice: oh, stare soli e sperare, ulellelle che di più, sento ancora questa vita come un mare di grida, forte vento che nasce. E quindi anche le parole in realtà sono un po' un inno a questa potenza, no? Vitale, che insomma ti allora, può, ti,
0: dimmi, sì. dimmi.
1: No, ho detto tutto, credo, non c'è altro da aggiungere, però insomma.
0: Tu dici che questo periodo non è ancora superato, perché noi nel nostro volere abbiamo delle ambizioni, quindi magari vorresti arrivare ad un certo livello, però secondo me sei a un buon punto, voglio dire, sei riuscito a guardare in faccia la situazione che ti scomoda, sei riuscito a creare una canzone, sei riuscito a creare in parole la tua tenerezza e la tua rabbia, voglio dire, non è poco. Poi da lì piano piano lavorerai per disfartene di questo periodo negativo nel modo in cui desideri, però in un altro modo lo hai alleggerito, se così stiamo parlando di astrattismo, però credo che tu abbia fatto un buon percorso, un buon lavoro, non so se...
1: Sì, io non ragiono, difficilmente ragiono in termini, diciamo, di misure, diciamo, di misurare dove si arriva. No, e questo non è, diciamo, il modello di interpretazione dei miei stati o comunque della vita che ho. Per me le misure così di questo genere non hanno tanto senso, perché in realtà sono anche non si appartengono. Ognuno deve misurare le sue cose interiormente, secondo me. No, penso che comunque la musica, anche il progetto, nasce anche proprio come un desiderio, diciamo così, di esorcizzare un momento complicato. E in questo senso ha avuto anche il suo ruolo. Indubbiamente, forse per me è più vero che questo ruolo lo ha quando sono in una fase creativa, quando poi, diciamo, finisce il lavoro. È come se è consegnato agli altri, non è più tua quella cosa, no? Consegni agli altri quella piccola eredità che hai voluto consegnare. E quindi, ecco, probabilmente, insomma, le catarsi vere io le sento più quando sono in una fase di creativa, di costruzione di un brano. E più che, insomma, quando poi il tutto è realizzato. Ma è giusto anche così, perché le cose che secondo me fai poi sono, le devi lasciare andare, non sono più tue, insomma, non devi avere questa senso, no, così di che siano necessariamente una cosa tua.
0: Ma
1: diventano un po' di tutti, no?
0: Diciamo che quello di cui stai parlando è presente anche nell'ultimo singolo Mona Lisa.
1: Sì.
0: Ce lo spieghi un poco, chi è la Mona Lisa per te?
1: Sì, beh, insomma, diciamo che c'è sempre questo tratto un pochino così misterioso in questi brani. No Matter, no, il primo in inglese meno, però gli altri due sicuramente hanno questo tratto un po' misterioso, un po' catartico. Mona Lisa appare un po' come un'immagine in questo brano, perché appunto il brano racconta un po' un mio momento di caduta, un istante, diciamo, di difficoltà, e ne appare in questo ritornello come se venisse evocata la figura, l'immagine di Mona Lisa. Ma Mona Lisa comunque è già una figura, diciamo, esoterica, no? Un po' notoriamente, che fa parte, che può essere, insomma, sulle interpretazioni dell'opera si potrebbe dire molto. Diciamo che io qui la interpreto come, sì, una figura misteriosa, che ti guarda, cioè se vuoi la Mona Lisa è un'opera che tu, nel guardarla lei ti guarda, cioè nel guardarla lei ti svela, no? E quindi questo sguardo, in qualche modo, io ho immaginato che venisse a trovarmi, che mi venisse a trovare in questo momento di difficoltà, di caduta. E quindi la Mona Lisa appare nel ritornello come questa figura un po' appunto catartica, di trasformazione, di elevazione. Oh. e, e appunto nel tornello dice Mona Lisa, lei ride per me, quindi invece di essere noi andare a trovare Mona Lisa, no? Andare a cercarla, andare a vedere l'immagine, in realtà il sorriso di Mona Lisa ci abita, no? Ci possiede, un po' come così un'immagine che ricorre, che è pop, che tutti conoscono, ma che diventa quasi tua, no? In quel momento diventa quasi un veicolo per un cambiamento.
0: Beh, molto molto interessante, un po' anche molto filosofico. E sì. Io proporrei subito di andare ad ascoltarla, ed è l'ultimo singolo che hai. Allora ti invito a venire non appena tirerai fuori il quarto. Ti invito qui in persona, di persona, così almeno potrai con l'ukulele riarrangiare qualcuno dei tuoi pezzi. Vogliamo ringraziare la Purpress, che l'ufficio stampa che ti ha proposto, Agnese. Tu vuoi salutare coloro che hanno partecipato a questo progetto? Di un po'.
1: Sì, io innanzitutto saluto voi e ringrazio voi dell'ospitalità.
0: Grazie a te.
1: Agnese, del suo lavoro, e poi sì, tutte le persone che hanno lavorato al progetto sono tantissime, vabbè, Luca D'Aversa, che è il produttore con cui lavoro, poi anche altre figure di collaboratori, non posso fare tutti i nomi, ma i musicisti anche che hanno collaborato con me, che sono svariati, perché appunto il lavoro è molto molto eterogeneo. Quindi sono musicisti che vengono da vari background, diciamo, e quindi sì, insomma, e poi tutte le persone comunque amiche che mi sono state vicine, conoscenti, perché comunque chiaramente poi l'energia delle altre persone nel fare un progetto da indipendenti è un po' fondamentale, perché non è facile, sei molto solo, ecco, quindi insomma il sostegno è importantissimo.
0: E allora
1: niente,
0: sì,
1: quindi questo
0: va bene.
1: No, in ultima istanza dico che poi spero che il disco uscirà tutto insieme, e avrà questo titolo particolare che si chiama Sezione Feriale Promiscua, quindi quando sarà lo cercherete con questo nome, se mai ve lo ricorderete.
0: Intanto che, che c'è la preparazione a questo disco, ripeti un po' il titolo per favore?
1: Il titolo è Sezione Feriale Promiscua.
0: Ok, però intanto basta che scrivono sulle piattaforme Livia Bigi e perlomeno vengono fuori i tre singoli che hai prima che viene fuori il disco. Perfetto.
1: Assolutamente, allo stato attuale solo i tre singoli e poi quelli che verranno, quindi mi possono cercare con il mio nome, certo.
0: Perfetto, allora io ti ringrazio, ti aspetto per il quarto singolo, e poi se vuoi proporre anche altra musica quando sarà quando viene fuori il disco, porti il tuo ukulele o ci organizziamo con le chitarre e vediamo fuori e vediamo cosa riusciamo a tirar fuori.
1: Qualcosa
0: va bene.
1: Inventiamo.
0: Va bene.
1: Benissimo,
0: okay.
1: Va bene.
0: Allora,
1: grazie tantissimo per l'ospitalità.
0: Figurati, rimani in linea, così intanto che mando il disco ti saluto per bene, e quindi annuncio agli ascoltatori il tuo ultimo singolo, che si intitola Mona Lisa. Un ciao a Livia Bigi, grazie e andiamo.

eccoci tornati alla seconda parte della seconda ora. Ebbene sì, perché sono le 11:36 dopo aver intervistato la nostra Livia Bigi.

E abbiamo ripreso con questa cantante che è veramente molto interessante. La musica moderna si fa sentire, si fa valere con Olivia Dean e la sua So Easy to Fall in Love. Ebbene, abbiamo qualcosa di molto interessante, perché ho scoperto girando tra le varie canzoni che si trovano sul web questo non lo so come si dice il suo nome, BJ Griffin, So In Love, e questo pezzo è veramente straordinario su questo genere molto soul ma moderno, e lo voglio accostare per la sua ritmica a Lose Control di Teddy Swims, altro mostro giovane di età moderna. Quindi facciamo queste due canzoni, ci rivediamo tra una decina di minuti, no? Scarsa, sì, perché li vogliamo riempire con musica di tanto gusto. E allora andiamo a sentire So In Love di BJ Griffin, per poi a passare a Teddy Swims con la sua Lose Control.

Ed abbiamo ascoltato la versione live di Lose Control di Teddy Swims, che ti dà la possibilità di percepirlo meglio, perché essendo abituati alla registrazione, al brano registrato appunto in studio, una volta che sentiamo la versione live percepiamo un qualcosa appunto di più intenso, più vivo, più vivo, qualcosa che si muove di più. Siamo vicini alla fine della puntata di oggi, che da qualche settimana a questa parte ci sono delle collaborazioni con degli uffici stampa che mi propongono personaggi interessanti, e su questo io vi invito ad andare a visitare il sito, che io le divido, c'è la possibilità di sentire il podcast intero o il podcast dell'intervista, se vi interessa. Adesso ho imparato come si fa, quindi lo faccio come fanno gli altri, per darvi la possibilità di sentire l'intervista soltanto se volete sentire quella. Ma io vi propongo di sentire tutto il programma, perché comunque dietro c'è un lavoro da parte nostra per rendere 2 ore di intrattenimento, sperando sia gradevole, con musica e quant'altro. Dico sempre che il 348 0 1974 468 è a vostra completa disposizione per dare forma al programma secondo i vostri gusti, e intanto che ci sono questi 12 minuti che ci rimangono, io vado avanti con la mia scaletta. Però dalla prossima settimana in poi, io dico sempre, se volete un vostro brano, una musica che vi fa ricordare dei momenti importanti, e io sono qui a condividerlo con voi. E adesso andiamo a continuare a rispettare la scaletta che ho preparato per voi con questo pezzo di Ayana Lee e la sua Pretty Picture.

Ed eccoci qui verso la parte finale che mi porta ad una scelta. Vediamo che cosa vi propongo, ma sì, ce l'abbiamo. E allora mettiamo subito la base per

è meraviglioso, questo, tutto questo è meraviglioso, ovvero la nostra ospite del giorno ci dice che la musica è una libera interpretazione, infatti, mais, che significa di più ancora in portoghese, in brasiliano, potrebbe essere interpretato, quindi bisogna potrebbe avere la libera interpretazione, come io ho frainteso ad esempio mai in francese, mentre a Rosarno arriva come l'interpretazione dice che allora sei sicuro che il brano mais della tua ospite telefonica non abbia a che fare col grano turco? L'ho sparata, lo so, però sei cosciente, sei simpatico e ti ringrazio, Francesco, che da Rosarno ogni giovedì ti connetti e anche se dici queste battute fresche per questo periodo abbastanza caldo che sta arrivando, io ti ringrazio e ti abbraccio naturalmente. Detto questo, vi invito a continuare ad ascoltare la programmazione di Radio Città Aperta con la replica di Santina Spegna e la sua Rosso Malpelo, per poi arrivare a Forno One alle 14 con il nostro Fabrizio Forno, che ormai è un amico di casa, e naturalmente l'invito c'è il prossimo giovedì dalle 10 alle 12 sempre su Radio Città Aperta per sentire Chameleon, condotto dal sottoscritto, che vi vuole bene e vi aspetta sempre più numerosi. Noi ci vediamo giovedì prossimo, vi lascio con Ladina, brano di Whitney Walker, mi raccomando, grazie, vi voglio bene, ciao.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
3: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittàaperta.it alla pagina Sostienici. Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
2: Radiocittàaperta.it, la tua radio online.
0: Roaming Times.

14.07, sabato 30 maggio 2026, una nuova puntata di Groovy Times qua su Radio Città Aperta. Benvenute e benvenuti. Quest'oggi a condurre questo programma non siamo in tre, non siamo in due, ci sono solo io, il sottoscritto, il Cambogia, e saluto quindi Dave e Julien Perilongu, a.k.a. Perilongu, che oggi non sono qua con me. Ma spero che mi seguano da casa per questa diretta, oppure ascolteranno il podcast appena esce o in replica il mercoledì dalle 18 alle 20. Salutiamo Fabrizio Falcioni, che apre il palinsesto di Radio Città Aperta la mattina con del sabato con Saturday Atomic Brunch. Poi ci siamo noi, anzi prima di noi c'è una replica, quella di Chameleon con Domenico Mitsu, e poi ci siamo noi con Groovy Times. A seguire alle 16 arriva la premiata ditta di Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi con Drive in Saturday. Per chi si collegasse in diretta in questa puntata o è già collegato, ricordiamolo come sempre il numero per scriverci nei programmi di messaggistica, quindi WhatsApp, Telegram, SMS, con il 340 19 74 468. Lo ripeto, 340 19 74 468. Come dicevo, puntata del 30 maggio, abbiamo preparato delle novità discografiche che ci faranno girare un po' in giro per il mondo, fare un giro, ecco, e anche tra sonorità molto diversificate quest'oggi. E c'è la nona puntata, il nono appuntamento con la rubrica di Digerito a cura di Christian Muela. Quest'oggi una puntata molto molto speciale, non perdetevela, va in onda prima dello stacco pubblicitario, quindi dalle 14.45 fino alle 3. E infine per quest'oggi avevo preparato anche un mini

per un grande della musica e, però insomma volevo lasciarlo un attimo in sospeso, non svelarvi di chi si tratta. Abbiamo però un indizio, c'è, con il primo brano con cui abbiamo aperto questa puntata, che ci porta nel 1991. Abbiamo ascoltato un brano dall'album Pure Poverty dei Poor Righteous Teachers. Il brano si chiamava Easy Star e ne andiamo ad ascoltare un altro, sempre da quel 1991. E stavolta è un brano degli Organized Confusion che si chiama Releasing Hypnotical Gazes.

1991, sicuramente un anno d'oro per l'hip hop, per il rap. Questi sono gli Organized Confusion. Io non è che sono proprio il massimo esperto dell'hip hop, però devo dire che c'è stato un periodo in cui è sicuramente stato il genere da me più ascoltato. Poi non sono andato a fondo e ogni tanto invece scopro qualche gruppo che non conoscevo, come ad esempio questi che sto mandando adesso, Organized Confusion e Pure Righteous Teacher, quelli di prima, molto molto belli, bei dischi che ci riportano veramente in un'epoca d'oro per la musica black, per l'hip hop. E questi sono indizi per scoprire a chi è dedicato a questa apertura di puntata, prima di arrivare alle novità discografiche di quest'oggi, al succo della puntata di Groovy Times. Una doverosa parentesi per dare il nostro piccolo tributo a un gigante della musica. Però ancora non si è collegato nessuno ha scritto, credo. Ah no, vedi, si collega Elena. Sì, un bel inizio con hip hop. Lei ha scritto al 340 19 74 468, quindi fatelo anche voi se siete all'ascolto. Avete indovinato qual è l'artista del tributo che stiamo facendo? Ancora no, vi faccio ascoltare un altro brano.

hip-hop and jazz.

Ma vogliamo più Dave qua in studio, è lui che ci porta di solito una ventata un po' di hip hop. E oggi lo seleziono io con un intento che ancora non è stato svelato, però ci stiamo avvicinando. Questa era You Can See What I Can See degli Heavy D and the Boys, Heavy Hits. Siamo sempre nel 1991, così come la intro. La intro che avevo scelto era un altro brano dello stesso anno e là però l'indizio era veramente evidente, perché il campione che viene scelto nella base dai Freestyle Fellowship in To Whom It May Concern, album del 91, per il loro brano Convolution, dicevo, il sample è quello dell'iconico brano di Miles Davis, So What, e anche quest'ultimo brano che abbiamo ascoltato degli Heavy D and the Boys, che era un bel granitico rap proprio della Golden Age, conteneva tra gli altri, perché ci sono tantissimi altri piccoli riff e sample per costruire la base, ma c'era anche un basso rubato da Miles Davis di Beaches Brew. E quindi, insomma, ormai l'ho detto, Miles Davis, ma una volta che avevo detto So What, era veramente inevitabile che qualcuno avesse iniziato ad intuire So What dall'album A Kind of Blue, ma sono veramente tantissimi i dischi che sarebbero da citare del musicista in questione, un Miles Davis III, che nasce nel 1926, il 26 maggio, ed è per questo che lo stiamo omaggiando quest'oggi, quindi il centenario della nascita di questo musicista, che ha attraversato veramente un secolo di musica lasciando delle tracce indelebili. E questi brani che abbiamo mandato in apertura contengono appunto dei suoi sample, dei suoi ritagli, delle piccole parti dai suoi brani rubati tra virgolette per realizzare le basi di questa musica, che era quella che suonava quando Miles Davis, per un'insufficienza respiratoria, moriva e ci lasciava nel 91, a settembre del 91. E quindi abbiamo scelto di omaggiarlo partendo dalla fine, partendo dall'eco della sua musica che già risuonava nei suoi contemporanei, perché è stato un punto di riferimento per generazioni su generazioni di musicisti, inclusa la generazione che poi diede vita all'hip hop e a questo genere di musica popolare che tutt'oggi è diventato il più importante, il più diffuso in tutto il mondo, un linguaggio che al pari dell'elettronica è veramente trasversale. E Miles Davis nella sua ultima parte di carriera si era già confrontato anche con queste nuove evoluzioni, lui sempre un passo in avanti, aveva mentre si sfruttava ancora il sound del bebop che lui aveva già masticato da giovanissimo insieme ai maestri del genere, con la formazione di Charlie Parker e Dizzy Gillespie, lui andava a esplorare il suono del cool jazz, poi inaugura quello dell'hard bop con il quintetto con Herbie Hancock e Wayne Shorter, e diventa elettrico insieme alla trasformazione della musica popolare con il rock, e insomma veramente ha attraversato tutti i generi
e lo ha fatto sempre in maniera assolutamente eccezionale con la sua personalità. Passa per il jazz rock, passa anche per il funk con On the Corner, disco imperdibile, ma quello che ci andiamo ad ascoltare sono invece dei brani dal suo ultimo album uscito postumo, in cui anche Miles Davis si confrontava con l'arte del sampling, e quindi collaborando con un DJ su questo album andava a colorare con la sua inconfondibile tromba queste basi che venivano costruite appunto con il taglio e cuci tipico dell'hip hop. Ci andiamo ad ascoltare il travolgente High Speed Chase.

High Speed Chase, un brano dall'album Doo Bop 1992, Miles Davis, Easy Mo B era il nome del DJ e producer che accompagna Miles Davis in questa ultima avventura, ultima perché esce postumo per la Warner Bros. Questo album nel 92, e quindi l'anno successivo alla morte di Miles Davis, qualche mese dopo, in realtà abbiamo detto è scomparso a settembre del 91. E si è collegato nel frattempo anche Dave in chat. Ciao Dave, apprezza le selezioni pop, ci mancherebbe, ma se stanno ad aspettare te, i nostri chi ci segue per ascoltare un po' di rap, di pop, stanno freschi, perché ti vai a fare i weekend. Qua mi hanno lasciato solo, primo weekend lungo della estate anticipato ormai che ci riserva questo clima ballerino. E però volevo chiudere questo tributo a Miles Davis con un altro brano. Vi invito a fare questo gioco, che è un po' così che ho costruito questo tributo, lo svelo. C'è un sito molto interessante per chi vuole giocare con la storia della musica, che si chiama usampled.com. Chi ha campionato cosa, e là potete scrivere una traccia, un artista, un album, e il sito vi racconta chi ha campionato quell'album, o dove o cosa è stato campionato in quell'album. Ad esempio, in questo brano ci sono campionamenti da Street Lady, forse si è sentito il riff di pianoforte, un brano di Donald Byrd. C'è anche un urletto, però molto picciato, si dice così quando si aumenta o si diminuisce la velocità del disco, di lettura del disco, e questo secondo me era accelerato ed era l'urletto di James Brown da There It Is. E poi ci sono tantissimi altri piccoli estratti, sample su questo brano High Speed Chase da Doo Bop di Miles Davis. Dicevo, per chiudere questo umilissimo e brevissimo tributo a un gigante della musica, vi invito, insomma, si trova qualsiasi cosa su Miles Davis, non sono certo io a dovervi introdurre a un musicista del genere, però se devo orientarmi nella sua discografia, ci sono due dischi che per me sono nel cuore. Uno lo mostro qua in telecamera per chi ci segue su Twitch, e forse se c'è tempo lo mandiamo dopo, ed è un live Dark Magus, con una formazione particolare, con tre chitarre elettriche, un suono acidissimo, molto molto bello, e con poi Miles Davis che suona anche l'organo, come già aveva fatto sul disco di On The Corner. E mentre invece un altro album che vi consiglio è quello Jack Johnson, dedicato al pugile Jack Johnson, e proprio da un brano che sta su quell'album, What I Say, è campionato in questo brano che vi faccio ascoltare, di DJ Shadow, dall'album The Less You Know The Better, Run For Your Life, con un sample del grande, mitico, indimenticabile Miles Davis.

Abbiamo ascoltato DJ Shadow Run for Your Life per concludere il nostro personale tributo a Miles Davis con un brano che vedeva campionato il suo brano What I Say. Bene, è tempo quindi di buttarci invece nelle novità discografiche di questa settimana. È uscito un nuovo album di un artista che abbiamo già conosciuto da queste parti, un candidato al Grammy, quindi non certo proprio l'ultimo sconosciuto. Pubblica per la Wonder Wheel Recordings questo nuovo album che si chiama Where the South Winds Wail. Lui in effetti viene da Brooklyn, ma la sua origine, la sua formazione a New Orleans, un suono e atmosfere assolutamente cinematiche che prendono da quell'ambiente, da tutta la storia che si concentra in quella splendida città che ha dato le origini al jazz, un crocevia di culture. E Gitkin si caratterizza per questo suono della chitarra che spazia tra surf rock, psychedelic rock, però con, come dicevamo, tante influenze. Ci andiamo ad ascoltare un brano da quest'album, scelgo Pure Wizard Part 1.

Pure Wizard parte 1 da Where the South Winds Wail di Gitkin. Almeno un altro brano prima di passare la palla a Digerito, e almeno così per incuriosirvi su questa bella uscita per chi ama atmosfere cinematiche, abbiamo detto When My Work Is Done, Gitkin, e poi a seguire ci spostiamo e ci colleghiamo con Cristian Muela e il suo Digerito.

0: Allora, siamo su Digerito, in onda su Digerito. Arrivi direttamente da Radio Città Aperta?
1: Io sì, sono arrivato di corsa dallo studio per questo appuntamento di Digerito, nono appuntamento dell'anno.
0: Io ho perso il conto. Siamo arrivati all'ottavo, nono.
1: Questo è il nono.
0: E oggi invece questa puntata dedicata a un musicista che si chiama Michael Jackson, visto che ultimamente è uscito il film e si parla di Michael Jackson, e ho voluto portare una sorpresa per chi non sa che Michael Jackson ha anche degli omonimi, tra cui un musicista di Didgeridoo. Questo è il disco. E
1: potevi anche non dirlo, era un omonimo, sarebbe stato divertente.
0: E allora no, lui è l'originale, sì. E Michael Jackson in persona, che nel 2004 ha pubblicato questo disco. Vabbè, qua si vede, siamo in una cucina e anche
1: infatti Cristian, fammi fare il conduttore di Groovy Times che si inserisce in Digerito. Dove siamo e perché?
0: Allora, adesso ci troviamo in questa cucina in cui si cucinerà un piatto speciale, e facciamo presentare questo piatto speciale proprio a Federico.
2: Cuciniamo aglio, olio e berbere, un piatto inventato da Osai, osteria studiata, anticapitalista itinerante, condedica, un piatto condedica, aglio, olio, che è un piatto africano di Roma, come il nostro amico Iolio ha definito. È un piatto africano di Roma perché è un aglio, olio e peperoncino, dove invece che peperoncino c'è il berbere.
1: Perché il berbere?
0: Infatti, che cos'è il berbere? Puoi spiegare?
2: Il berbere è un mix di spezie etiope ed eteo che si utilizza per fare dei piatti meravigliosi nella tradizione etiopia e etiope eritrea, e noi ci facciamo la yo-yo.
0: Allora, tra poco noi ci mangiamo questo piatto e poi raccontiamo un po' come... non si può raccontare come sarà questo piatto, però magari possiamo ricordare come prepararlo. E volevo anche dire una cosa: in sottofondo ci sta il disco di Michael Jackson che si chiama Behind the Mic, e quello che volevo dire è un po' come è partita questa idea di fare una puntata in spazi inusuali per appunto le trasmissioni, per parlare un po' di musica legata al didgeridoo. E volevo ricordare che il mondo aborigeno a un certo punto è stato colonizzato da altre nazioni, da altre culture, e il mondo aborigeno continua a coltivare la propria spiritualità andando nei posti considerati sacri. Nei posti considerati sacri spesso ci sono anche dei supermercati, ci sono delle fabbriche, e loro almeno fino a pochissimo tempo fa, fino al tempo della generazione rubata, andavano in questi posti per ritrovarsi e portare avanti la propria cultura.
1: Scusa, hai nominato la cultura, la generazione di cosa ritrovata, no?
0: La generazione rubata.
1: Rubata, sì. Che cosa si intende?
0: La generazione rubata si riferisce a aborigeni di seconda generazione che avevano appunto genitori aborigeni e anche legati ad altre culture, e queste culture a un certo punto venivano imposte, e quindi tantissimi aborigeni si trovavano in realtà privati della propria cultura animista, dalla cultura aborigena animista. Adesso una parola che ho voluto utilizzare ma che non descrive veramente la cultura aborigena. E questo, c'è anche un film che si chiama La generazione rubata, che spiega molto bene questo discorso che sto anticipando, che poi un po' l'idea di portare avanti la cultura di produzioni musicali legate al didgeridoo e anche far conoscere questo tipo di cultura.
2: Io abbondo
1: col berberè. E ci ascoltiamo un brano.
0: Allora, prima che cominciavamo, stavo guardando un po' la scaletta del disco, e c'è questo brano che si chiama 603 Horns, che gli horns sarebbero i tut, i colpi di tromba che vengono utilizzati con una tecnica che si chiama mouth drumming e che imita proprio la batteria. Questi colpi di tromba sono la caratteristica di questo pezzo, e ce ne sono 603. Il pezzo finisce al 603esimo tut.

0: abbiamo ascoltato 603 horns, che sarebbe 603 tut, come spiegavo prima, questo brano di Michael Jackson.
1: Però nel frattempo è successo qualcosa di molto importante qua dall'altra parte, Indigo, per chi ci segue in video, vale a dire, Federico mi sembra che stia scolando la pasta, attenzione, e qua è una fase molto importante, la mantecatura nell'olio all'aglio, attenzione, questo è, vedete, il gesto sapiente, attenzione, ecco, sì, ma quanto deve stare a mantecare?
2: Un minuto
1: a mantecare e poi il berberè a cascata, a pioggia,
2: un altro po'.
1: A pioggia, ragazzi, questa aglio, olio e berberè, piatto del 2026, 2027 e 2028, ogni giorno a mezzanotte, a colazione, a pranzo, a cena, quando vuoi. No, a parte scherzi, è buonissimo, non vedo l'ora di mangiarlo, e... però, cioè, digerito è dopo il pranzo.
0: Eh beh, sì, sì, sì, sì, si digerisce dopo pranzo. Però...
1: quindi qua abbiamo sbagliato qualcosa, perché stiamo mangiando durante la digestione.
0: Effettivamente sì, però... come posso spiegare questa
1: facciamo
0: che oggi partiamo dalla digestione. E tra l'altro, una volta stavo pensando di fare un disco che si chiama Altamente Digeribile, però mi sono fermato a un disco
1: pop. Un disco pop,
0: mi sono fermato a Digeribile. Digeribile,
1: okay. Digeribile, no, perché di solito i dischi comunque che vedono il Digeridù come protagonista sono dei dischi che molto spesso hanno a che fare con la ricerca, con la sperimentazione, quindi un po' magari ostici per orecchie non avvezze, però è stato anche utilizzato in brani più pop, immagino.
0: Sì. Allora, per esempio, c'era un digeriduista che suonava con Fiorella Mannoia.
1: Ah, vedi?
0: Phil Drum, batterista che suonava anche il digeridù. E c'è, per esempio, ci sono i Jamiroquai, anche ci sta, vediamo un po', Aphex Twin, dei Beatles, ci sono soltanto delle fotografie in cui fanno vedere che suonano il digeridù. Sicuramente ci sono altri gruppi più recenti in cui suonano il digeridù.
1: No, chiariamo, io ho fatto questa domanda a Christian, ma brucia pelo senza aver preparato nulla, quindi ci poteva anche stare, diciamo, che mi chiedi, no, invece è stato pronto, ma del resto un grande esperto del mondo del digeridù non a caso curatore di questa bella esperienza di rubrica all'interno di Groovy Times.
0: Sono molto contento di questa puntata sperimentale, proprio era già da un po' che ne parlavamo, di vedere come usciva una puntata registrata in spazi inusuali. Era partita un po' come una battuta legata al fatto che il programma digerito ci stava come suggerimento a chi la domenica si ascolta la puntata, che in realtà va in onda il sabato a Radio Città Aperta, anche perché tu sei appena arrivato.
1: Certo, poi la diretta dalle 14 alle 16, la replica il mercoledì dalle 18 alle 20, quindi non so se digerisce l'aperitivo in quel caso. E poi chiaramente il podcast invece è pronto già dal giorno dopo, quindi la domenica a pranzo, se volete, potete riascoltare la puntata, la trovate sul sito e potete digerire anche la domenica insieme a noi.
0: Poi magari commentate, scrivete, c'è anche il numero di Radio Città Aperta che adesso non mi ricordo, dove possono mandare un po' di commenti.
1: Allora, mi sembra 349 19 74 468, però potrei adesso,
0: ma poi
1: però c'è sul sito e poi nella diretta Twitch dovrebbe essere in sovraimpressione
0: esatto, poi comparirà comunque nel video. E niente, noi stiamo per mangiare,
1: Ci siamo quasi.
0: E mentre mangiamo, mando un altro brano. Questo brano. Allora, ce ne sono bellissime. C'è Scrambling Up the Scree Slope, King's Tableland. Però manderò Steam Train. Sì. Mando Steam Train di Michael Jackson. Questo è il disco. E buon ascolto, buona degustazione. Noi intanto cominciamo a degustare il piatto. Buona musica.

0: abbiamo ascoltato Steam Train, abbiamo mangiato aglio olio berberè e adesso siamo arrivati al momento della digestione. Vi salutiamo dopo l'ascolto di Steam Train, l'ho appena detto. Carlo?
1: Rock and roll, aglio olio berberè promosso.
2: Era buono?
1: Buonissimo, perdonate gli occhiali per chi è in video, ma c'è necessità di luci per la fotografia. Io vi saluto che devo correre per tornare in studio su Groovy Times dopo lo stacco pubblicitario. Comunque, grazie Cuoco.
2: Spero che vi sia piaciuto.
0: Grazie a Federico. E appunto, a noi è piaciuto. Speriamo anche a voi. Keep on digging sempre. Sì.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Hey, we're friends.
3: Thank you so much, Radio Città Aperta.
4: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, combatte sui decibel, vi aspetto.

0: Story Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittàaperta.it alla pagina Sostienici. Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
2: RadioCittàaperta.it, la tua radio online.
0: Rolling Times.

Eccoci di nuovo in studio 15.04. Salutiamo Cristian Moela e il suo Digerito, la rubrica che trovate solo su Groovy Times, solo su Radio Città Aperta, dedicata al mondo del digeritù. E un ringraziamento speciale a

lo tributo a un musicista che invece è tutt'oggi ancora in vita, e si tratta di Marshall Allen, il sassofonista della Sun Ra Orchestra, che ha preso il testimone da Sun Ra, appunto, nel continuare questo importantissimo progetto per la musica. E Marshall Allen compie 102 anni il 25 maggio, quindi è del 1924, pensate, ed è uscito il 18 aprile di quest'anno una registrazione che lo vede suonare con il gruppo inglese degli Heliocentrics, insieme a un altro elemento della Sun Ra Orchestra che si chiama Noel Scott, e quello che sentiamo in sottofondo e che ci ascoltiamo ancora un pochino è il brano Nuclear War.

Nuclear War in questa versione che vede The Heliocentrics, band del rock psichedelico di questi anni dall'Inghilterra, a collaborare con Marshan Allen, Noel Scott e il cantante Bilal in una registrazione del 2015, era in occasione dei Worldwide Awards di Giles Peterson, proprio quando era in procinto di ricevere Marshan Allen in questa occasione il premio alla carriera, alla carriera. Poi la sua carriera in realtà è proseguita dal 2015 ad oggi, ha continuato a sfornare progetti e dischi, tra cui anche il suo primissimo disco a firma propria, quindi come progetto solista, alla bellezza di 101 anni ha fatto questo, ha raggiunto questo traguardo. E mentre invece il leader dei Heliocentrics in quel 2015 stava ottenendo il prestigioso John Peel Award. Si trovano in uno studio e registrano quattro brani: Nuclear War, Where the Pathways Meet, dal capolavoro di Sun Ra, Lanquidity, poi il classico Angels and Demons at Play e Astro Black con appunto la voce di Bill Hall. Ebbene, questo era un altro tributo. Insomma, questa settimana nascono due veramente mostri sacri della musica, personaggi senza i quali tanta musica che noi amiamo forse non ci sarebbe neanche. Quindi doveroso fare un minimo di tributo. Non so chi è rimasto con noi in diretta, se c'è ancora qualcuno

Uno, intanto io lo ricordo come sempre, il numero per scriverci al 340 19 74 468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. Io sono pronto a ricevere i vostri saluti, le vostre richieste, le vostre proteste, quello che volete, insomma. Andiamo avanti con la puntata. Ci sono rimaste per questa seconda parte ben tre delle novità discografiche che volevamo presentare in questa puntata. Iniziamo e torniamo in Italia più o meno con questo album del quale abbiamo già ascoltato due brani, due singoli con i quali veniva lanciato nelle scorse settimane, Voce Mentiu e Sam Macho Alpha. E Macho Alpha, beh, avete forse intuito, stiamo parlando di Macho Beta Orchestra, questo progetto che vede la collaborazione tra Johnny Dall'Orto e DJ Farrapo. E devo dire che, a proposito di Nuclear War, è veramente ora bombetta questo album. Non so se sono d'accordo con la scelta dei singoli, perché secondo me ci sono altre tracce che potevano essere usate a questo scopo. Una di queste è sicuramente Vamos para Orión.

Che mina, vamos para Orio. Se siete rimasti fermi, controllate un po' cosa avete nelle orecchie, qualcosa vi si è incastrato, non avete ascoltato bene. Un discone. Dai, sì, veramente ce ne sono. Ma ve ne faccio ascoltare un'altra perché già i primi due singoli erano belli. Questo era un must, ma sempre tarde de magna, pure un bel brano.

Sempre Tage de Magna, Bacio Beta Orchestra, album che suona brasiliano, però in realtà è tutto realizzato in Italia da Johnny Dall'Orto e DJ Farrapo. La voce invece è di un musicista. E musicista brasiliano che è di base qua in Italia. E spero di avervi un po' incuriosito. E, mi fa piacere passare ogni tanto musica italiana. Noi che siamo sempre a girovagare in giro per il mondo, però abbiamo anche da noi musica che richiama un po' quell'idea di dialogare con le altre culture, prendere elementi e divertirsi un po' con appunto la possibilità che ci dà la musica di toccare più linguaggi, mischiarli e farne un uso proprio per poi in questo caso un uso per secondo me dritto per il dance floor. 10 brani lo potete trovare su Bandcamp in vendita digitale, in una copia digitale, quindi aspettate il venerdì magari che c'è il Bandcamp Friday, giorno nel quale la piattaforma dà tutto ai produttori. E certo, sì, non era, scusate, ah no, scusate, hanno scritto al numero, però non era riguardante quello che stavo dicendo, infatti non capivo, cioè stavo un po' perplesso. E no, dicevo, non mi sorprende che pesca dalle sonorità brasiliane DJ Farrapo, visto il nome, ma visto anche che ci sono belle tracce che trovate nella sua produzione che sono abbastanza iconiche e che si rifanno molto alla musica del Brasile. Bene, noi però siamo alle 15:22. Cavolo, non ho preparato nulla per la rubrica. No, l'ho preparata. A mezz'ora dalla fine scatta il momento della rubrica Cosa succede in città. Qualche appuntamento selezionato per voi, dico qualche, quest'oggi sono da solo, non ci sono Dave, non ci sono Perilongo, non c'è neanche Eugenio Stefanizzi di Drive In Saturday, che di solito arriva prima e ci fa compagnia in questa ultima parte di trasmissione, quindi così a forze ridotte sono ridotti anche gli appuntamenti che abbiamo selezionato, però qualcuno c'è, ve lo prometto. E per andare avanti però ci spostiamo su veramente altre sonorità, del resto è sabato, tra poco scatta un lunghissimo weekend, c'è lo Spring Attitude Festival per quanto riguarda la musica elettronica qua a Roma, e noi ci spostiamo su sonorità elettroniche e ci andiamo ad ascoltare un brano di questa nuova uscita. Si tratta di una collaborazione tra un musicista francese, un compositore di musica elettronica, Simo Chel, e un cantante che canta in lingua araba, Abdullah Mignawi. L'album si chiama Dying is the Internet. Cambiamo totalmente sonorità e ci avviciniamo un po' a atmosfere più notturne. Il brano si chiama I See the Stadium featuring Lord Spike Heart. Shit.

Eh sì, siete sempre su Groovy Times, facciamo impazzire l'algoritmo, passiamo da il Global Bass carico di ritmi brasiliani di Macho Beta Orchestra a questa elettronica distopica di Simo Celle e Abdullah Mignawi dall'album Dying is the Internet, una riflessione su quanto la rete da utopia sia diventato un luogo distopico e come non concordare con una certa preoccupazione rispetto alle tecnologie attuali, a quello che stanno facendo su di noi, come si dice, le conseguenze che possono avere sullo sviluppo della personalità delle persone. E, Dying is the Internet, non so se è un auspicio, una descrizione, però insomma è molto molto attuale come riflessione. Volevo cercarvi il festival dove potete trovare questo duo in concerto. Sì, il festival è il Nextones, si trova in Val d'Ossola, un suggestivo luogo, valle del credo che sia tra Piemonte e Val d'Aosta, ma non sono sicuro, non sono luoghi che conosco molto molto bene, purtroppo, perché a me piace la montagna, non sono solo da mare, però ne ho viste purtroppo poco di montagne. Comunque sì, in Val d'Ossola, il Nextones dal 16 luglio al 19 luglio, trovate un festival molto interessante con un cartellone che spazia nella musica sperimentale tra elettronica, avanguardia e più dance floor, e trovate appunto anche questo duo Simo Celle and Abdullah Mignawi, Dying is the Internet. Di quest'album ci andiamo ad ascoltare un ultimo brano che si chiama Easing the Arts.

È partita così la sigla e ho sbagliato il file. Distruggiamo così. Distruggiamo così le atmosfere che ci avevano lasciato l'ultimo brano che abbiamo ascoltato, Easing the Arts di Simo Celle e Abdullah Mignawi. Lo facciamo con la sigla della nostra rubrica Cosa succede in città. Vuol dire che la trasmissione vede la fine. E possiamo iniziare a ragionare di cosa fare dopo la trasmissione per andare a cercare un po' di musica in giro per la città, dentro e fuori il raccordo. Allora, per quest'oggi giusto qualche suggerimento. Abbiamo detto che c'è un festival di musica elettronica qua a Roma, lo Spring Attitude, sono tanti i nomi che vengono coinvolti in un appuntamento annuale e quindi penso sia abbastanza conosciuto. Allora schippo e vado su quelli che invece sono un po' più nascosti, ma che però meritano. E allora, uno su tutti è la Festa del Tamburello. Roma, capitale del ritmo, la Festa del Tamburello sbarca a Pianeta Sonoro, via Casilina 196, quindi in zona tra Pigneto e Tor Pignattara, organizzata dal da appunto Pianeta Sonore e l'associazione culturale Oba Oba. È un weekend, perché iniziava già da ieri 29 maggio e prosegue anche domenica con workshop, lezioni, momenti conviviali, si mangia insieme, si suona insieme, con veramente tanta musica. No, stavo leggendo se c'era qualcuno in particolare. Sì, ci sono anche degli ospiti nelle varie giornate, e per quella di oggi c'è Peppe Leone e Pino Basile con i Trillanti, musica popolare del Centro Italia. Peppe Leone peraltro è tra gli organizzatori di questo di questa bella giornata ed è un tamburellista eccezionale, imperdibile. Quindi veramente ve lo raccomando, cioè, ed è un musicista che non è solo legato all'uso nella musica folk del tamburello, ma lo innova e lo utilizza anche in altri generi, bravissimo, veramente Peppe Leone, musicista eccezionale, così come Davide Conte, che è il patron, diciamo, di Pianeta Sonoro, ma prima di questo è un eccezionale musicista di tamburello anche lui. Dicevo che la giornata prosegue anche domani, domenica 31 maggio, dalla mattina con workshop e attività. La sera ci sarà Sandro Gioiò e Federico Laganà, e poi il 1° luglio e il 1° giugno ci sono appunto Davide Conte che suona con Archaic Future e con Madana e Marco Rufo, e fino al 2 giugno. Quindi ripeto, da questa sera fino al 2 giugno la Festa del Tamburello a Pianeta Sonoro, con tantissimi musicisti e virtuosi di questo strumento. Come mi segnalano anche in chat, è iniziata la rassegna Villa Lazzaroni Summer Festival, a ingresso gratuito nella villa che trovate sull'Appia tra Colli Albani e Furio Camillo, con una scuola di musica che cura la programmazione, la Next Music Academy e la Percento Musica. E quest'oggi, che è sabato 30 maggio, trovate l'Orchestra Filarmonica Umbra Vittorio Calamani,
e Arpe Diem Jazz, quindi doppio concerto come sempre. E il domenica 31 maggio c'è la Siena Jazz Orchestra che propone un tributo a Bud Powell, il genio del pianista bebop. Bud Powell e la follia, visioni e fragilità di un genio. E poi c'è quei Lazzaroni del San Luis, ovvero il concerto delle band giovanili del San Luis College di Roma. La programmazione va avanti anche lunedì 1 giugno, martedì 2 giugno, mercoledì 3 giugno, quindi anche chi ascolta in replica può godersi una giornata di anticipazione dell'estate a Villa Lazzaroni con il Lazzaroni Summer Fest. Infine, per questa sera vi suggerisco un concerto dei Berosnaut Piutsu a Via Filippo Re all'associazione Echina, con Berosnaut, che è l'alter ego elettronico di Roberto Cippitelli, musicista e polistrumentista, che è dietro a progetti come Juggernaut, Malclango, Fug e tanti altri. Voli pindarici, trance ipnotiche, danze furiose, orchestre di gamelan spaziali al Kina. E via Filippo Re 1, sabato 30 maggio, Berosnaut più Snu in concerto. Inizia anche il Laniene Festival, che si tiene a Ponte Nomentano, e dal 28 maggio al lunedì 1 giugno c'è la festa di inaugurazione di questa rassegna estiva. Ieri c'erano Francesco Forni e Ilaria Graziano, questa sera trovate Mister Paganini e domani Mel Frer presenta Mestissa. Vediamo chi mi ha scritto nel mentre, che faccio 200 cose. Grazie. Sì, li ho già detti. Mi hanno scritto cose che avevo già che vi avevo già ricordato. Cosa succede in città? L'abbiamo portata a casa anche oggi, qualche spunto, qualche idea, tutta veloce. Se siete stati bravi, vi siete segnati qualcosa, altrimenti no. Vabbè, l'ultima cosa ve la dico, va. Lunedì 1 giugno a Laniene c'è Francesco Di Bella, frontman dei 24 Grana, in concerto gratuito, quindi insomma è una cosa interessante, Laniene Festival. Molto bene, proseguiamo. Abbiamo un'ultima novità discografica che avevamo messo in programma da segnalarvi in questa puntata. Siamo sempre nell'ambito della musica elettronica. Andiamo a pescare dal catalogo di una etichetta marocchina che fa musica appunto elettronica, ricca di contaminazioni. Karim, l'autore di questo album, che si chiama Lila, dal quale ci andiamo ad ascoltare una super cavalcata techno che si chiama Miluar.

Che mina che è questo brano Mi Loir dall'album Lila di Karim, l'etichetta è la Tikita, un disco di elettronica, questo una traccia molto legata insomma alle sonorità techno. E un disco interamente realizzato con sintetizzatori modulari e con una ispirazione che viene sia dai ritmi sia dai suoni rubati alla tradizione Gnawa. E sono le 15:54 per la diretta video. La nuca che vedete accanto a me è quella di Eugenio Stefanizzi, che è arrivato a prepararsi per la diretta di Drive-In Saturday. Quindi mancano appena 5 minuti, giusto il tempo di fare i saluti. Ricordiamo i dischi che abbiamo presentato oggi: l'ultimo Lila di Karim, e poi abbiamo ascoltato Simo Cell e Abdullah Mignawi con Dying is the Internet, il disco omonimo della Macho Beta Orchestra, e il disco di Jitkin dalla Wonder Wheel Recordings, Where the South Winds Wail. Un tributo a Miles Davis, la nona puntata di Digerito, e così sono volate 2 ore in vostra e nostra compagnia. Ci salutiamo, l'avevo promesso, con un brano che mandiamo dal CD che ho portato qua in studio. Terminiamo come abbiamo iniziato, con un tributo a Miles Davis. Questa volta vado su un disco che io adoro, Black Beauty, anzi no scusate, Dark Magus, stavo andando troppo sicuro di me. Dark Magus, un live che è uscito nel 77, ma è una registrazione del 74, quando Miles Davis girava con 3 chitarristi elettrici come Dominique Dumont, Pete Cosi e Reggie Lucas. Ci andiamo ad ascoltare Tatu, e l'appuntamento è a sabato prossimo dalle 14 alle 16 su Groovy Times. Un saluto a Riccardo Maggini, che viene dopo di noi in replica il mercoledì dalle 18 alle 20, e lascio la palla ad Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi. Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
3: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: Party Times!
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta!
1: No,
2: abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittàaperta.it alla pagina Sostienici. Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: E Driving Saturday, buongiorno a tutti. Oggi è sabato 30 maggio, l'ultimo sabato di maggio. Scusateci il ritardo, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici per avviare la trasmissione qui su Radio Città Aperta fino alle 18 con Alessandro Sgritta.
1: Eugenio Stefanizi.
0: Grazie Eugenio. Già nei nostri
1: A
0: studi il
1: te.
0: regista Claudio Donati per presentare il film Il sogno di Gelasia. Dovrà aspettare un po' perché è arrivato in anticipo e ha pure chiamato. Noi siamo in radio, non si chiamano mai gli speaker in diretta, lo diciamo per tutti gli ospiti. Presenti, passati e futuri, perché ovviamente i telefoni sono sempre silenziosi e non rispondiamo mai alle chiamate. A parte gli scherzi, poi dopo Claudio Donati ci sarà al telefono, avremo il cantautore Albertino, non so se è parente di Brianino, che l'ho appena incontrato a Parma, lo zio Brian, poi lo chiederemo se Albert magari è il nipote. Allora, poi si chiama pure Albert, quindi non è che
1: No,
0: o è
1: infatti.
0: Albertino, forse uno si chiamava Albertino, tipo il DJ Linus Albertino, si fa chiamare Albertino. Comunque è bellissimo questo nome, lo dobbiamo chiedere.
1: Come
0: E poi
1: giorno, ma
0: avremo
1: notte.
0: 8Dix, Alessandro Zanier, che insomma, abbiamo già ospite
1: Varie
0: con i
1: volte.
0: dischi precedenti, sì, è un bravissimo musicista veneto.
1: Assolutamente.
0: E poi infine parleremo di un altro film che è Smart Working di Svevo Moltraso, che io ho visto recentemente con Maccio Capatonda, molto divertente, che uscirà il 4 giugno. Bene, abbiamo saputo di una brutta notizia, vero Eugenio? Prima di arrivare, quindi non ho avuto tempo neanche di fare un
1: Una
0: omaggio. Adesso
1: terribile
0: magari
1: notizia.
0: lo prepariamo. È la morte di Pino Ballarini del rovescio della medaglia, che abbiamo avuto anche ospite,
1: Un
0: no?
1: anno fa, mi sembra.
0: Proprio portato da Andrea
1: Andrea
0: Pettinelli dello Zoo
1: Pettinelli.
0: di Berlino,
1: Sì.
0: per un disco che hanno fatto proprio in collaborazione con lo Zoo di Berlino. Quindi insomma adesso prepariamo un omaggio. Nel frattempo per aspettare questo nel frattempo prepariamo questo omaggio, siccome è uscito un nuovo disco di Paul McCartney che si chiama The Boys of Dungeon Lane, di cui parlano tutti benissimo. C'è un duetto con Ringo Starr che ovviamente non possiamo non far ascoltare. Insomma, sono i Beatles rimasti vivi, quindi insomma, anche se io sono un lennoniano, di fronte a Paul McCartney e Ringo Starr insieme, che dobbiamo fare? Alziamo le mani. Home to Us, questo è Paul McCartney con Ringo Starr.

0: Home to Us, Paul McCartney e Ringo Starr. Che gli vuoi dire? A Paul c'ha 84 anni, come mia madre, ancora canta e fa dischi.
1: Portati splendidamente.
0: Eh sì, insomma.
1: Un altro ottantenne che abbiamo visto di recente è Edoardo Bennato.
0: Lui quasi ottantenne, eh. Li fa il 23 luglio, mi pare.
1: Sì, mi sembra.
0: Pochi giorni dopo, tre giorni dopo il concerto al Circo Massimo. Che insomma forse è il caso di andare a vedere, insomma, anche se quella sera c'è di tutto, però
1: c'è Marcus Miller anche.
0: Sì, c'è di tutto, ho visto pure una cosa alla Casa del Jazz. Ah.
1: Marcus Miller.
0: Ah, forse proprio quello, sì, anche all'Auditorio, insomma, adesso non mi ricordo se era alla Cavea o... però insomma, di fronte a Bennato che riempie che torna a riempire quasi gli stadi, si può dire, no? Perché lui iniziò con aprendo il concerto di Bob Marley, se non sbaglio, era lui, appunto. Stavo dicendo dell'omaggio a Pino Ballarini.
1: Ha presentato
0: che venne proprio a presentare questo disco con
1: Andrea Pettinelli
0: che si chiamava Io uguale io 2020, e quindi facciamo ascoltare la title track Io
1: combinazione 31 maggio 2024
0: era venuto?
1: No, l'album è uscito.
0: Ah, è uscito, ok.
1: 31 maggio 2024.
0: Però sì, sarà venuto poco dopo.
1: Maggio.
0: Questa è Io uguale io 2020, Pino Ballarini con la produzione dello Zoo di Berlino.

0: E questa era Io uguale io 2020, Pino Ballarini. Allora, torniamo al programma di oggi. E allora, non so se c'è spazio ancora per un omaggio, secondo te, prima di... Se in realtà sono già le 16:31, però vorrei fare un piccolo omaggio a Sonny Rollins, tanto che dici, che è
1: assolutamente,
0: scomparso
1: no, è doveroso,
0: a
1: credo.
0: 95 anni,
1: Sì,
0: mi
1: sì.
0: sembra. Questa è
1: Doveroso, doveroso.
0: sì, un altro grande del jazz che ho visto al Teatro dell'Opera, pensa, in concerto, l'unica volta mi pare che vidi Sonny Rollins, ormai sarà stato, non so, 15 anni fa, forse, insomma, almeno 10-15 anni fa. E questa è In a Sentimental Mood, di un pezzo di Duke Ellington, suonato da Sonny Rollins. A dopo.

0: E questo era In a Sentimental Mood, un omaggio al saxophone Colossus, grande Sonny Rollins. Bene, adesso è finalmente giunta l'ora di mettere in audio e in video, se ci riusciamo. Ci dicono da casa che non ci vedono in video, però insomma noi da qua ci vediamo, insomma spero che riescano a vederci anche da casa, non sappiamo che fare. Oggi è comparsa una schermata nuova qua di YouTube e non sappiamo cosa... pensavo che Carlo prima avesse fatto dei video su YouTube, invece dice che neanche lui l'ha usata, quindi non so che... qual è il motivo di questo nuovo video.
1: Fateci sapere se ci vedete adesso.
0: Vabbè, ma ci hanno detto di no.
1: No, prima.
0: Ah, prima, adesso che siamo passati adesso. Modalità acquario, speriamo di sì. Intanto io, come da suggerimento di Claudio, passerei la colonna sonora del film Il sogno di Gelasia, che è di Filippo Lui, e quindi intanto lo introduciamo con questa colonna sonora e poi dopo ci spiegherà lui qualcosa più del film.

0: Ecco qui, Claudio, ho fatto solo un breve intro, ci senti? Eccoci.
1: Sì, assolutamente.
2: Benvenuto.
0: Sì, poi se vuoi la teniamo comunque in sottofondo questa colonna sonora,
1: Sì, può
0: giusto
1: essere una
0: perché.
1: buona idea, sì.
0: E comunque diciamo, è l'unica musica che ha questo fine, non è che ha dei brani, diciamo, non originali, c'è solo la colonna sonora di questo Filippo, di questo musicista Filippo Luchi, che io poi ho cercato, ha fatto anche tante altre colonne sonore, insomma, non è un
1: Sì.
0: musicista sconosciuto, cioè lo era per me, non lo conoscevo, però poi sono andato a cercare, ha fatto tante cose, tante altre.
1: Sì.
0: E quindi poi ho letto che questo film, Il sogno di Jonas, è già stato fatto, insomma, a Viterbo, non so dove,
1: Sì, è stato proiettato per la prima volta la settimana scorsa, venerdì 22, presso il Cinema Excelsior di Vetralla, perché poi in realtà è un film che è stato tutto girato comunque nelle zone della Tuscia, nella fattispecie più che altro a Bomarzo, a Palazzo Orsini,
2: Ah, che bello.
1: Castel d'Asso, quindi le necropoli etrusche, le forre, tutti questi ambienti naturali che comunque sono a mio avviso molto fiabeschi e
0: Beh.
1: si prestano a questo tipo di atmosfera.
2: Quindi anche all'interno del parco di Bomarzo.
1: No, in realtà all'interno del parco
0: Dove
1: no,
0: ci sono i mostri,
1: dove
0: le
1: ci
0: famose
1: sono i
0: statue?
1: mostri, no, lì no, è Palazzo Orsini proprio, quindi nel borgo,
2: Ok.
1: e poi delle zone lì limitrofe, anche quella che è stata poi chiamata negli ultimi anni la piramide etrusca di Bomarzo. Un altare un po' particolare, insomma, tutti elementi comunque folcloristici molto peculiari che nella Tuscia si trovano e che si prestavano molto bene alla storia che volevo raccontare.
0: La storia è un film fantasy, ho letto brevemente la trama, appunto c'è questa misteriosa donna vestita di nero che entra in un palazzo e insomma poi comincia a narrare la storia di Gelasia, ma sarebbe la protagonista della Lavinia Desideri, è lei
1: Sì.
0: che fa Gelasia, che
1: Gelasia e Lavinia Desideri, e infatti
0: salutiamo, che non poteva essere con noi oggi.
1: assolutamente salutiamola e anzi colgo l'occasione per dire una cosa che raccontiamo sempre, diciamo, per cui se ci atteniamo all'anagrafica del film per come è stato effettivamente classificato e depositato, è un fantasy. Però a me e all'attrice protagonista, appunto a Lavinia, piace chiamarlo più che altro una fiaba, perché quando si parla di fantasy effettivamente subito si pensa
0: Pensi a quelle cose lì, Gollum,
1: Sì, a questi colossal strepitosi, a queste battaglie di nemici fantascientifici. In realtà noi abbiamo proprio voluto fare un omaggio a quella che, a mio avviso, la natura più sincera del cinema, quella onirica, il sogno, chiamandosi il sogno di Gelasia, anche se non vi nascondo che in prima istanza si chiamava il viaggio di Gelasia. Ma poi, per una serie di lapsus freudiani dell'ultimo momento, poco prima di depositarlo presso il ministero, è diventato magicamente il sogno. Ed effettivamente questo è un sogno al quale invitiamo gli spettatori, per attraversare per l'appunto le porte di certi preconcetti, di certe loro conoscenze ed entrare in una dinamica estremamente fantasiosa e a volte dai tratti vagamente felliniani, perché ci sono tanti, tanti personaggi in questo film che fanno una loro apparizione estremamente simbolica, ma che poi in realtà non hanno questo aspetto così discorsivo, squisitamente cinematografico come a volte ci si attende da loro.
0: Ho visto che tra i tanti featuring, a parte gli attori principali, ricordiamo oltre a Lavinia Desideri, Francesca Nunzi, Corrado Solari, Emma Nitti, Lorenzo Fantastichini, ci sono anche Loretta Rossi Stewart, che
1: Sì.
0: conosco, la sorella di Kim, e poi anche Calvero e Alessandro Orlando Graziano, può essere, ho letto bene, è lui, Alessandro Orlando.
1: No, lì è un'omonimia, non è
0: Ah, ho sbagliato io allora, scritto.
1: non è Orlando Graziano, no,
0: Siccome so che anche loro sono amici di Lavinia,
1: come
0: cioè.
1: no, come no,
0: Ero convinto che
1: certo.
0: fosse Orlando Graziano.
1: No, no, abbiamo sì varie figure, comunque infatti nel cast giustamente hai citato anche Loretta, che in questo caso addirittura fa una figura da incubo, perché vi posso, come dire, anticipare che la protagonista Gelasia si trova poi in un periodo un po' oscuro della sua vita, un periodo che oggi definiremo quasi una depressione sul piano clinico, ma che qui assume dei tratti estremamente simbolici e onirici. Lei si trova a giocare a scacchi durante la notte con i suoi incubi, impersonati da queste donne, tra cui Loretta Rossi Stewart e Francesca Nunzi.
0: E poi insomma c'è questo principe Ossian che è un po' l'amato, insomma il principe che è il protagonista, diciamo, maschile, si può dire, cioè
1: Sì.
0: lei
1: Sì,
0: è sempre alla ricerca di questo principe
1: diciamo che è un po' il grande assente e
0: che non c'è, sì.
1: ovviamente,
0: Sì.
1: il grande assente spesso è più presente, nel senso serpeggia nella sua invisibilità attraverso la trama del film, e che è Lorenzo Fantastichini peraltro in questo film, e diciamo è il motore ovviamente scatenante di tutte le azioni della protagonista, di tutto questo suo viaggio che la porta a confrontarsi in fin dei conti con sfaccettature della sua anima. Poi ovviamente ogni viaggio è questo, chiaramente qui ci troviamo di fronte a un viaggio iniziatico per certi versi, anche perché il film si colora di certi aspetti molto esoterici, anche la scelta per l'appunto di Palazzo Orsini, sono comunque degli ambienti che parlano di esoterismo, parlano per simbolismi, e ovviamente c'è qualcosa che uno spettatore può recepire più facilmente e qualcosa che magari resta lì e sedimenta semplicemente nella sua psiche.
0: Senti, e dopo quest'anteprima di Viterbo, dove, cioè, immagino che il film abbia una distribuzione indipendente, insomma, sì, non è che uscirà in 300 copie in tutte le sale.
1: No,
0: però,
1: assolutamente no.
0: Certo. Noi diamo spazio proprio per questo anche a questi film indipendenti, che appunto non è che proprio perché appunto vogliamo dare visibilità anche a chi giustamente
2: fa più fatica
0: e non c'ha magari grandi distributori dietro le spalle, quindi appunto volevamo sapere magari dove si potrà vedere,
1: certo,
0: se sulle piattaforme o in
1: Allora si sta infatti lavorando anche per un discorso di piattaforma, ma comunque ora stiamo continuando un lavoro per avere varie proiezioni in sala. Ovviamente ci saranno, come già vi dicevo, proiezioni in sala nel territorio del Viterbese, anche un po' per onorare la situazione, essendo stato girato sul luogo e avendo valorizzato quei luoghi. Però comunque probabilmente anche a Roma riusciremo ad ottenere delle varie cose. È chiaro, come hai detto tu, una distribuzione indipendente,
0: certo,
1: deve fare i conti con una distribuzione molto diversa. Quindi il film, ogni proiezione diventa quasi più come un evento, come una possibilità di incontro, di dibattito sul film. Il che rende la cosa però indubbiamente poi meno commerciale, ovviamente siamo lontanissimi qui dal mainstream, anche per il tipo di linguaggio cinematografico, però rende la cosa anche più interessante, un po' come se questo film fosse un'opera d'arte itinerante che noi continueremo a portare avanti, porteremo avanti anche a Mantova. Proprio ieri sera parlavo con il compositore Filippo Lui, e anche lì stiamo lavorando per avere proiezioni, eventi, addirittura lui mi diceva sarebbe interessantissimo fare una proiezione suonando la colonna sonora dal vivo. Quello sarebbe un po' affascinante, essendo un film in cui, ci tengo a dirlo, la musica ha un ruolo fondamentale, che per me è stato fin dal primo concepimento dell'opera un valore imprescindibile, poiché gli interi suoni, quindi non solo la musica, sono tutti ricostruiti. Il film è interamente doppiato, e anche in questo forse è un po' una scelta quasi felliniana.
0: Beh, in effetti, a proposito di sogno, il primo che mi è venuto in mente è proprio Fellini, insomma.
1: Sì.
0: Chi più di lui ha fatto del sogno
1: un linguaggio, un linguaggio riconoscibile. E qui noi abbiamo come linguaggio riconoscibile quello, e quindi questa maniera molto onirica, e anche l'aspetto fotografico che ho curato poi in prima persona.
0: Perché tu sei un fotografo, ricordiamo, oltre che regista.
1: Sì, e quindi qui ho creato anche tutta la fotografia del film, e con dei colori che infatti al compositore nella realizzazione della musica sono piaciuti molto, perché sono colori che un po' si ispirano in parte a certo fantasy anni 80 e in parte anche al cinema gotico italiano di Bava. Poiché comunque anche lì io chiaramente ho queste mie varie ramificazioni cinematografiche.
0: Vieni anche dall'horror.
1: Sì, cioè, sì, a me piace il gotico proprio. Io amo anche il cinema americano di Roger Corman, tutti quegli adattamenti di Edgar Allan Poe con Vincent Price. Ecco.
0: Sì, immagino proprio le Nosferatu, queste
1: cose.
0: Sì,
1: questi aspetti un po' più sepolcrali, che però comunque a livello anche fotografico avevano, soprattutto il cinema di Bava, un carattere molto molto preciso, con dei tagli di rosso, di verde, dei blu. E qui in tante scene del film ritroviamo comunque questi tipi di taglio fotografico.
0: Ci sono anche scene, no, così per curiosità, cioè è un film molto, che so, romantico, sdolcinato, oppure ci sono scene anche, non dico quasi horror, ma che so, di violenza, oppure di così, sono una curiosità per chi non ha visto il film.
1: Certo. Allora no, in realtà scene di violenza no, e a testimoniarlo, sì, mi viene da ridere, è la classificazione del Ministero, siamo risultati film per tutti.
0: Ah, quindi cioè non ce l'hai messo in questo caso la tua passione horror?
1: No, la passione, attenzione, la mia passione horror ce l'ho messa, ma in una veste tutta psicologica sottile,
0: okay,
1: perché effettivamente abbiamo dei momenti inquietanti.
0: Thriller, diciamo, thriller psicologico a tratti.
1: C'è l'inquietudine in cui la protagonista, ad esempio, quando si trova ad avere a che fare con questi incubi in un caleidoscopio di immagini vorticose, ma comunque e, come dire, claustrofobiche, poiché certi ambienti poi si ripetono ossessivamente ma non cambiano, e quindi dando un po' l'idea del labirinto della sua mente. E lì abbiamo, attraverso la musica, attraverso la fissità di certe immagini e anche il colore della luce, l'inquietudine, che però è un'inquietudine sì, più sottile, non è così manifesta, come dire, a livello orrorifico tradizionale.
0: Certo, vabbè, e poi insomma magari alla fine poi faremo ascoltare, visto che insomma è così importante, magari poi prima, quando ci faremo un po' di foto, sì, ma lasceremo in sottofondo, no, in sottofondo, metteremo in primo piano ancora la colonna sonora di Filippo Lui, sì, insomma, che stiamo sentendo per adesso in sottofondo, dura, se non sbaglio, 50 minuti, mentre il film 62.
1: Sì, questo per testimoniare quanto effettivamente nella scelta iniziale già del concepimento del film la musica sia veramente importante, perché non è una musica che deve semplicemente commentare in qualche modo, ma completa l'immagine. In alcuni passaggi ho proprio chiesto al compositore di farmi percepire determinati ambienti che lo spettatore non vedeva per una mia scelta registica attraverso i suoni, attraverso la musica. Quindi, come dire, fa vedere ciò che io ho omesso perché volevo mostrare altro.
0: È una domanda, perché avete messo nella locandina questa una lampada, sembra?
1: Questa lanterna, sì.
0: Lanterna, sì, però appunto... con tante belle attrici a disposizione invece avete scelto una domanda,
1: così. Una lanterna, sì, diciamo la lanterna è un elemento un po' che ritorna in tutto il film, è anche l'elemento con cui fa la sua apparizione il primo personaggio femminile, che è la narratrice, interpretata da Emma Nitti, che attraversa quindi Palazzo Orsini, attraversa questo castello vuoto che poi sarà oggetto di tutti i ricordi e di tante parti della narrazione, attraverso un passaggio con la lanterna accesa. E lei, diciamo, per come l'abbiamo costruita anche a livello di abbigliamento e di postura del corpo, un po' ricorda quasi l'eremita dei tarocchi, per cui questa lanterna effettivamente è un po' come la fiamma interiore che poi ci porta a risalire dall'oscurità delle vesti della figura della narratrice.
0: Bene, quindi non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa del film, noi appunto non avendolo visto, non, più che farti domande, non
1: certo
0: sappiamo dire.
1: Beh, diciamo sì, più che altro credo che abbiamo detto un po' tutto ciò che si poteva dire per incuriosire, ma per non svelare troppo, considerando ecco che è veramente un omaggio all'aspetto onirico del cinema, un omaggio a quello che appunto io ho sempre apprezzato, veniva definito da Cocteau come un viaggio, un sogno che compiamo collettivamente quando si spegne quando la luce in sala e si cominciano a proiettare queste immagini che divengono un po' le immagini dell'inconscio. Ed ecco per questo il motivo per cui effettivamente un film del genere va visto proprio in sala. E ora, detta così dal regista, sembra chiaramente...
0: No, però è vero, cioè vale per molti film, proprio di quelli che insomma più artistici, forse possiamo dire, cioè che non sono documentari, come se si vede in televisione.
1: Sì, nel senso, probabilmente riusciremo magari ad approdare su qualche piattaforma, ma la
0: se
1: visione
0: potete
1: in sala, sì, se capiterà, perché poi è chiaro, noi avremo queste proiezioni sporadiche, un po' eventi che ci saranno quella nel tempo. E però chiaramente visto in sala, come è successo venerdì della scorsa settimana, con questo tipo di impatto musicale, i suoni calibrati al millesimo, dal primo all'ultimo, e anche questo tipo di immagini con dei colori molto vividi, molto ricchi, in sala sicuramente diventa un'esperienza più di sinestesia.
0: Bene, allora io direi, non so se... Se vuoi passiamo la colonna sonora, la teniamo in sottofondo,
1: sì,
0: 5-10 minuti, intanto ci facciamo un po' di foto.
1: Perfetto.
0: Io appunto non ho tante altre cose, speriamo solo di venire a sapere il più presto possibile quando ci saranno proiezioni a Roma.
1: Sì, sì, sì, no, ma
0: o è dintorni, non arriviamo fino a Viterbo, però vabbè, no, anche Velletri.
1: Beh, si è parlato addirittura di Castiglione in Teverina, quindi insomma ancora, sempre peggio, e della Toscana, quindi proprio potrebbe addirittura cambiare il setting, ma noi stiamo lavorando anche per Roma, perché comunque anche certi attori, certi partecipanti al film verranno insomma in delle manifestazioni un po' più capitoline, ecco.
0: Bene, allora guarda, io passo la restante parte che sarà ancora in corso, mancheranno sì una però insomma non la facciamo sentire tutta la restante mezz'ora, però 10 minuti almeno, sì, sì, della colonna Il sogno di Gelasa, e poi ci facciamo un po' di foto di là. Grazie, perfetto, grazie ancora Claudio, salutaci Lavinia e tutti gli altri protagonisti che conosco.
1: Va bene.
0: Questa è Filippo Lai, Il sogno di Gelasia.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
3: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: Ruby Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittàaperta.it alla pagina Sostienici.

0: E questa era Hold Me, Albert Hino. Ci senti, Alberto? Albert, come ti chiami?
1: Pronto? Sì, vi sento benissimo.
0: Quindi ti chiami veramente Albertino? No, eravamo curiosi di sapere se era un nome d'arte o un nome vero, perché ci sembra strano.
1: È un nome d'arte, però il mio nome vero è Alberto, quindi...
0: Sì, sì, complimenti, il nome è geniale, ovviamente fa pensare a Brianino, che ho visto da poco a Parma.
1: Giustamente, sì.
0: Immagino che sia anche uno dei tuoi artisti preferiti, se ti sei chiamato così.
1: Ma diciamo che a livello di musica strumentale, poi tutti insomma i lavori che ha fatto Brianino,
0: l'ambiente,
1: è sicuramente un riferimento per molti produttori, molti musicisti.
2: Non ti rifai ad Albertino il DJ?
0: No,
1: assolutamente no.
0: No, infatti il rischio è quello, che lo possa pronunciare, invece no, è Ino, proprio Albertino. Nel senso di Brian. Vabbè, sì, immaginavamo che ti fossi chiamato così per
2: un omaggio
0: per Baianino, e invece sei originario di dove precisamente?
1: Allora, io vivo in Veneto, provincia di Rovigo.
2: Beh, sì, Albert, Albert, scusami, tu hai visto a Padova?
0: No, a Parma recentemente. Ha fatto una mostra, ha presentato una mostra a Baianino, che è ancora aperta, immagino, fino almeno a luglio, immagino, mi sembra di ricordare, insomma.
1: È stato anche a Venezia, insomma, vicino alle nostre parti, sì.
0: Pensa, lo vidi anche in concerto alla Fenice qualche anno fa.
1: Sì, alla Fenice.
0: Ti ricordi? C'eri per caso, no?
1: No, purtroppo no, perché ero mi pare impegnato in qualche altra situazione, forse di concerto, però sì, qualche mese fa sono andato alla Fenice, sì.
0: È stato molto bello. Invece il tuo disco si chiama Due, perché ovviamente è il tuo secondo disco, insomma, l'hai chiamato, sì, un po' come le Zeppelin 1, 2, 3, 4.
1: Ma guarda,
2: come
1: se
2: le
1: riesco
2: formazioni
1: a fare
2: di Purple. Marco,
1: se riesco
2: Marco
1: a fare il successo delle Zeppelin
0: beh, può, certo, bene anche la metà, anche un quarto, un decimo.
1: No, assolutamente. No, in realtà molto semplicemente è il mio secondo disco, però in realtà c'è un significato dietro il numero 2, diciamo, in un concetto di numerologia, e le canzoni che sono all'interno del disco hanno, come dire, un legame appunto con il significato del numero 2, quindi l'idea anche dell'immagine del 2 scritto, no, appunto, in romano, sono proprio due linee parallele, sì, che camminano, diciamo, in una stessa direzione,
2: ma non si incontrano,
1: quindi diciamo che in ogni canzone c'è un aspetto di questo se vuoi tema che viene approfondito e che ritorna, insomma, ecco.
2: Noi abbiamo un altro artista che si chiama Giuseppe Chimenti, che è un numerologo.
0: Lui è calabrese, in arte prima si chiamava Moody, adesso si fa chiamare solo Giuseppe Chimenti.
2: Sì, no, ma parlavo della sua passione per,
0: certo,
2: la numerologia.
0: Lui è fissato con i numeri, qualunque cosa l'associa a
2: dei
0: un
2: numeri.
0: Numero.
2: Sì, sì, faremo presente questo tuo album.
1: Ma infatti
0: l'ha chiamato 5, lui nel suo caso 5.
1: Ah, probabilmente c'era un significato legato,
0: sicuramente, l'ha fatto anche uscire tipo il 5 di qualche mese, era del 5, tutto 5, l'ha presentato il 5.
1: Infatti poi il mio disco è uscito il 22, quindi ho proprio doppio 2.
2: Vedi. Leggo che bella combinazione.
0: Che appunto tu hai fatto parte di una band negli anni 90 che si chiamava Kismet, Alternative Rock Band, con cui hai avuto diversi premi, riconoscimenti, insomma, e dopo...
2: Non rinneghi questo.
0: Hai aperto... no, infatti, poi, diciamo, non dico che hai cambiato genere, però insomma hai cambiato forse un po' stile, un po' così, sei maturato, sei cresciuto, diciamo, ecco. Non è che...
1: In realtà non è un fatto di rinnegare, semplicemente un percorso di cambio, di evoluzione,
0: esatto,
1: se vuoi,
0: di
1: crescita, cambiamento.

0: sonoro.
1: Sicuramente. E vedo che nel tuo disco collabora anche Frida Bollani Magoni, insomma, tutti conosciamo per essere la figlia di Petra Magoni e Stefano Bollani, che ho visto anche in concerto recentemente da sola. È veramente ha grandissime potenzialità. Insomma, oltre al talento che conosciamo, però potrebbe fare grandi cose anche proprio come musica originale, insomma, composta da lei.
0: Sì. Sì, diciamo che con Frida io ho fatto 2 anni in tour con lei negli ultimi appunto 3 anni.
1: Ah, ecco, cioè l'hai proprio accompagnata in tour?
0: Sì, l'ho accompagnata in tour. Prima facevo proprio delle incursioni durante i suoi concerti, poi abbiamo fatto diversi concerti proprio insieme a Frida e Albert, in cui come dire, incrociavamo i nostri repertori tra cover riarrangiate e brani inediti miei che venivano suonati insieme, insomma cantati e suonati insieme.
2: Fantastico.
0: E appunto nel disco, per diciamo un po' ripartire da dove ero rimasto, ho scelto come primo singolo appunto il brano Stay con cui duetto con Frida, quindi era un modo anche per, come dire, ringraziare il legame che si è creato in questi anni con una ragazza, una musicista fantastica, ecco.
1: Sì, no, io appunto adesso l'ho vista recentemente il concerto con un musicista inglese, adesso gira con lui, infatti non sapevo di questo tour con te.
2: Ha suonato recentemente anche con la mamma.
1: Ah vabbè, sì, intanto fa delle cose magari, sì. Però appunto io l'ultima volta che l'ho vista era con questo musicista inglese. Comunque direi di far ascoltare Stay a questo punto, visto che è il brano che l'avete ospite al piano, immagino.
0: Sì, al piano e
1: canta anche la voce?
0: Anche la voce, sì.
1: Vabbè, lei canta benissimo. Insieme. Bene, allora Albertino e Frida Bollani Magoni in Stay.
0: Yeah.

0: Stay Albertino e Fida Bollani Magoni.
1: Complimenti.
0: Ci senti Alberto?
2: Ah, grazie.
1: Bello, sì, bello sì, davvero, sì. Bellissimo.
0: Ci è piaciuto tantissimo.
1: La colonna sonora proprio.
2: Ma infatti è un brano un po' pensato per avere, come dire, un'immagine da cinema.
1: Sì.
2: Quando l'ho scritto e poi l'ho proposto a Frida, nella mia testa c'è proprio l'idea di potesse essere come una soundtrack per un film di Hollywood, per volare basso.
1: Sì, sì, no, ma io guarda, ho fatto questa associazione, cioè ascoltando, poi noi veniamo da un'intervista, diciamo,
0: di un regista.
2: Un po' prima.
1: Sì, di un regista, quindi sembra quasi che si sia sposata con questa idea.
0: Vabbè, la trasmissione, diciamo, è un po' musica e cinema, quindi insomma, sono le due passioni che ritornano sempre inevitabilmente. Leggo che vi siete incontrati con Frida dopo nel 2021, poi dopo l'uscita del disco solista Dark and Stormy.
2: Sì.
0: E lei ti aveva invitato per un duetto nella rassegna tra Villa e Giardini a Rovigo.
2: La cosa particolare del nostro incontro, di come ci siamo conosciuti, che io prima del Covid ero in tour in Belgio con Charlie Winston.
0: Ah, è vero, sì.
2: E lei ha iniziato a seguirmi sui social. Uh-huh. In quel periodo ha iniziato a scrivermi.
0: Uh-huh. Quindi è lei che ha cercato te, insomma, si può dire.
1: Che bello.
2: Sì, perché lei è una fan di Charlie Winston e ha visto, insomma, che io supportavo i suoi concerti un po' in giro per l'Europa. Sì. E quindi mi ha contattato, pensava fossi un artista straniero e ci siamo iniziati a scambiare messaggi e audio, insomma, in inglese. E la cosa...
1: L'inizio.
2: Sì, la cosa carina poi che ci siamo accorti e abbiamo detto: ascolta, parliamo in italiano, che tanto siamo...
0: Fantastico.
1: I due stranieri che si incontrano, cioè i due italiani che si incontrano a Londra. Poi dici: ma sei pure, sì, tu italiano. Fantastico.
2: E poi, insomma, ci siamo conosciuti sui social, ci siamo un po' scambiati, sai, i primi messaggi, no, sui nostre idee, i nostri progetti e tutto. E poi lei mi invitò appunto in questo festival, che è un festival molto bello, molto importante delle mie zone, ecco. E quindi è venuto a suonarmi proprio vicino a casa e quindi sono andato a trovarla, e da lì è nata questo legame di amicizia, ma anche di collaborazione musicale.
1: Ci domandavamo con Alessandro prima, rispetto, certo, a una nostra ignoranza, cioè a Roma non siete mai passati?
0: No, infatti, che non mi ricordo Albert e Frida a Roma, non me ne ricordo.
2: Forse... Allora, io a Roma con Frida non ho mai suonato.
0: Ecco, vedi.
2: Ho suonato in Sicilia, ho suonato in Molise.
0: Pensa, siete arrivati fino in Sicilia e a Roma no, incredibile. Sì.
2: Io ho suonato a Roma con i Kismet, ho suonato
0: certo,
2: il Piper,
0: immagino.
2: Quindi...
0: Okay. Sì, non è facile spesso magari trovare anche date a Roma, lo sappiamo, insomma, non è una città facile.
2: Però spero di tornare.
0: Certo, adesso che ti abbiamo conosciuto anche un
1: musicista, noi seguendo Frida e seguendo Petra.
0: Sì, no, appunto, perché io mi è capitato di vederla più volte, sia alla Casa del Jazz, Frida, che c'era anche Petra, sia appunto recentemente all'Auditorium con quel musicista.
2: All'Auditorium ha fatto un concerto, sì.
0: Però appunto forse non sono mai venuti a Roma con Albert, se no ci
1: non avremmo saputo, e quindi eravamo un attimo destabilizzati da questo, insomma, siamo abbastanza sempre informati.
0: Bene, allora poi sì, io a questo punto procederei a ritroso con il primo singolo Empty Lung Apnea, e ci chiedevamo chi era Krivets. Sei sempre tu, un nome d'arte.
2: No. Krivets è mio fratello.
0: Ah, ecco.
1: Ah,
0: no,
1: okay.
0: Perché abbiamo letto che ti chiami Alberto Crivellari, no? Quindi ho detto forse sarà un suo pseudonimo, si fa chiamare anche Krivets alla chitarra. Non lo so.
2: No.
1: Okay.
2: Allora, diciamo che il brano ha delle sonorità, delle influenze che sono proprie della mia prima band, dei Kismet.
0: Ah, ecco, okay. Quindi più rock, diciamo.
2: E quindi mi piaceva l'idea che ci fosse il tocco di mio fratello insieme con me. Alla
0: c'era anche lui nei Kismet, c'era anche tuo fratello?
2: Sì.
0: Ah, ecco, perfetto. E vabbè, sì, allora si capisce, insomma, era un modo per chiudere il cerchio.
2: Bravissimo.
0: Familiare in qualche modo. Allora, ci ascoltiamo il tuo primo singolo, poi magari ci dirai un altro brano per chiudere di tua scelta. Questa è Empty Lung Apnea, che se non sbaglio è il primo singolo che è uscito di questo disco.
2: In realtà questo è il secondo.
0: Ah, il secondo. Allora, pensavo che invece il primo era Stay. Allora, forse...
2: Sì.
1: Okay.
0: Sì, no, ero sicuro che Hold Me fosse il terzo, non sapevo bene qual era il primo e qual era il secondo. Bene, allora questo è il secondo singolo di 2-2-2 Empty Lung Apnea.

0: Empty Lung Apnea,
1: complimenti, bellissimo.
0: Sì, è piaciuto molto anche questo. Sì, poi sì. È molto anche acustico. Tutti prima ce l'aspettavamo più rock, indie rock, invece in realtà è una ballata
1: alla Buckley.
0: Lui dice a Jeff Buckley addirittura, sì, di cui ricorreva ieri, tra l'altro, l'anniversario della
1: 29 anni della, scomparsa.
0: Della morte. Quindi ricordiamo anche il grandissimo Jeff Buckley, che vedo che è tra i tuoi riferimenti insieme a John Lennon, che è il mio idolo assoluto. Jeff Buckley, Chris Cornell, Nirvana e Oasis. Guarda, io a parte gli Oasis condivido tutto, diciamo, sono scherzo.
2: Allora, in realtà gli Oasis forse
0: penso che preferisco altri gruppi tipo Blur, Radiohead, ecco, ci avrei messo altri, però ognuno è libero, cioè attualmente sono il gruppo più famoso del mondo, quindi so, che gli vuoi dire gli Oasis?
2: Ma sai cosa, c'è stata una cover degli Oasis che abbiamo fatto insieme, no, io e Frida, e quindi probabilmente
0: no, non vi permetterei mai di sindacare, anche se fosse il tuo gruppo inglese preferito. Ecco, basta che non li metti davanti ai Beatles, lì proprio no, chiudo il telefono.
2: Tutta la vita tutta la vita davanti ai Beatles,
0: ecco, no, perché c'è qualcuno che io conosco gente che li mette davanti ai Beatles, cioè, non sto scherzando.
1: Quindi avete fatto una cover con Frida di un brano degli Oasis.
2: Beh, ovviamente il brano più gettonato, Wonderwall, certo. Però è molto carina.
0: Hanno fatto tante belle canzoni.
1: No, sono curioso di sentire poi la loro versione. Non adesso, non oggi, però. Mi documenterò
2: dal vivo.
0: Nei tuoi miti, insomma, mi ci ritrovo abbastanza, ecco, no? Poi, comunque questa era una ballad molto che poteva essere anche appunto tra Chris Cornell solista o Pearl Jam, anche.
2: Ma infatti i miei riferimenti sono quelli, ecco, il mondo del grunge è stato un po' il riferimento della band prima, e poi anche come artista solista, diciamo che il progetto di Chris Cornell è sicuramente un riferimento.
0: Ho fatto in tempo a vederlo solista il suo ultimo concerto all'Auditorium. Sì, che tristezza, veramente. Non si capisce come possa essersi tolto la vita a un personaggio così. Non lo so. È veramente incredibile.
2: Purtroppo a volte ci sono degli aspetti che tu guardi da esterno, guardi un artista che ha tutto, che ha prestigio, al di là del fatto economico,
1: che è un dono
2: incredibile, però ci sono demoni e debolezze interiori che dobbiamo affrontare ogni giorno, quindi
0: appunto con lui forse è ancora più incomprensibile, cioè Kurt Cobain in qualche modo sommerso da quel gigantesco successo forse riuscivi pure a capirlo di più, no? Perché Chris Cornell rimane ancora più misterioso il fatto che
2: Perché poi è arrivata in un'età, diciamo, in una età più
0: matura, esatto, non erano i classici 27 anni.
2: Sì, sì.
0: Infatti è veramente rimasto giustamente inspiegabile. Senti, allora per chiudere, scegli tu un brano del disco che non è appunto stato un singolo, magari ci ascoltiamo un brano a tua scelta.
2: Allora, io vi proporrei, se volete, To Her Hometown.
0: Come no? To Her,
2: che è un brano.
0: To Her Hometown, che sembra, sembra un po' un titolo di Bruce Springsteen, My Hometown, quella era.
2: Beh, infatti ha, diciamo, l'idea, in realtà il brano
0: sonorità
2: brano
0: springsteeniane, no, non lo so. Mi ricordo quella famosa My Hometown, no?
2: My Hometown, bellissima.
0: Sarà che era in Bond USA o in The River? Sai, non mi ricordo. No, era Nebraska. Nebraska. My Hometown, forse era Bond USA. Sai che non mi ricordo in che disco.
2: Che Bond USA.
0: Sì, infatti non mi ricordo, era un disco famosissimo, USA.
2: Born USA.
0: Sì, sì. A proposito, si sta parlando in questi giorni di De Gregori versus Springsteen. Sì, spesso vengono anche fraintesi, secondo me, le varie dichiarazioni, però insomma
1: adesso è a catena, sì, adesso tutti
0: hanno fatto i meme addirittura.
1: Non mi riferivo ai meme, il fatto che adesso ognuno sta esprimendo la propria, no?
0: Sì, ma senza poi neanche aver sentito la conferenza, visto che io c'ero, non è che De Gregori a un certo punto si è andato a scagliare contro Springsteen, non serve proprio da lui, a domanda precisa dice: ma tu faresti, che ne pensi di Springsteen che fa i concerti contro Trump, contro l'AIS? Tu dici: io non sono nella posizione di fare queste cose, ma non è che lui impedisce a Springsteen di farlo, come ha detto: non andrò mai a Sanremo, ma ognuno è liberissimo di andarci. Penso che sia adesso che lui non si sente più, come del resto anche Dylan, sono anni che non fa più proclami politici, li ha fatti ai tempi di Masters of War, come De Gregori li ha fatti ai tempi di Generale, cioè. Però non è che questo adesso, il fatto che oggi non si sentano di farle queste dichiarazioni non vuol dire che negano agli altri la possibilità di farle, ecco, forse è stato un po' malinterpretato, secondo me.
1: Beh, strumentalizzato.
0: Sì, sì, perché è stata proprio una trappola che gli hanno teso in cui lui ci è caduto, è perché ha risposto, lui educatamente ha risposto alla domanda, se no non l'avrebbe mai nominato Springsteen. Cioè, lui non è troppo signore per dire adesso mi alzo e faccio una dichiarazione contro Springsteen. Che gli frega?
1: Il fatto che sta scatenando adesso a catena, tutti quanti stanno dicendo la propria. Dei gregoriani o springsteeniani.
0: Per fortuna che c'ero, sta tutto su YouTube la conferenza, andatela a sentire. Senti, a parte i scherzi, Albert, quindi adesso passiamo to her hometown e ci sentiamo, ci salutiamo così. E...
1: chiedendoti se hai date.
0: Ah, esatto, se hai date, se per caso verrai a Roma da solo o in band, come vuoi, insomma.
2: Allora, in realtà a Roma non ho ancora date, spero che nasca qualcosa a breve. Diciamo una data confermata che posso dire è solo il 10 luglio a Cesena, in un circolo Shanti. E poi pian pianino sto cercando di organizzare un po' di date verso fine estate, qualche festival qui nella mia zona, per poi sperando di ripartire a settembre-ottobre per un po' di date in giro per l'Italia, ecco.
1: Perfetto.
0: Bene, allora dai, magari ci vediamo dopo l'estate, speriamo, insomma.
2: Speriamo.
1: L'estate è pregna, ti conviene fare questa scelta strategica di far passare l'estate.
0: Magari suona più dalle sue parti, forse in Veneto.
2: Sì.
0: Normale. Allora, To Her Hometown, a chi è dedicata To Her Hometown? Alla casa di lei?
2: È un brano dedicato al proprio paese natale.
1: Perfetto.
0: Sì, no, siccome c'era To Her, pensavo che fosse una ragazza, una donna
2: in particolare. No, la protagonista è una donna che a un certo punto della sua vita si accorge, si domanda cosa sarebbe successo se fosse rimasta nel suo paese natale invece di andar via, no, per motivi come dire di lavoro, di studio, quant'altro, e si chiede cosa sarebbe successo se fosse rimasta nel proprio paese, magari sposandosi con il proprio vicino di casa, e quindi si immagina questa cosa qui, ecco.
1: Ok.
0: Bene, allora Albertino, ricordiamo, è uscito due, il suo secondo disco, Filibusta Records e Romolo Dischi. Questa è To Her Hometown. Ciao Albert, a presto.
1: Ciao Albert,
2: è stato
1: un piacere.
2: È stato un piacere anche per me, e alla prossima.
1: Senz'altro, tienici aggiornati.
0: Ciao.
2: L'ho fatto.
0: To Her Hometown.

0: Albertino, To Her Hometown, salutiamo ancora Albert,
1: bello,
0: molto bello. E allora adesso stiamo per chiamare 8Dix, nome d'arte di Alessandro Zannier, che sì, ha
1: non il pittore,
0: no, 8Dix è evidentemente ispirato ad 8Dix, l'artista tedesco. Esatto. Sì. Abbiamo già intervistato nell'occasione del precedente Arca, che era uscito tre anni fa, e questo invece è uscito per Gelo Dischi il 10 aprile, distribuzione Believe, è anticipato da questo singolo Amigdala. Allora ci ascoltiamo Amigdala e poi chiamiamo Alessandro Zannier. 8Dix, Amigdala.

0: 8DX Amigdala, ci senti Alessandro? Pronto?
1: Ciao a tutti.
2: Ciao, benvenuto. Ciao.
0: Grazie. So che stai nelle prove di un concerto per stasera, scusaci, ti abbiamo chiamato un po'
1: in ritardo. No, anzi, stanno messo a lavorare gli altri così con la
0: No, pensavamo che ti fossi dovuto rifugiare, insomma, dovuto scappare dalle prove per rispondere a questa.
1: Sono nel retro del cinema, è un cinema teatro, insomma, che fa anche eventi live a Padova.
2: Ah, perfetto.
1: Sono a Padova.
0: Sono le tue zone, tu sei comunque veneto, adesso non mi ricordo bene.
1: Siamo di Treviso. Siamo relativamente vicini, per fortuna, visto che ho bruciato il motore dell'auto andando a Lecco la settimana scorsa, quindi
2: abbiamo appena intervistato
0: Albertino. Non è parente di Brian, non so se conosci Albert Ino, sempre all'Anguilla, anche lui
2: di Padova.
1: Anche lui di Padova, la zona, la giornata dedicata al padovano.
2: Sì, no, c'è sfuggita questa cosa, se no dicevamo
0: il
2: di
0: Veneto raggiungerti. è una regione ricca di, sai, il buon Capovilla mi viene in mente, ma tanti altri.
1: Beh, certo, sì. Capovilla, tra l'altro, che è originario di Treviso, ma che come me è poi vive a Venezia.
0: Sì, esatto, lo associamo a Venezia, ricordo i suoi post recenti.
2: No, ma andrà via da Venezia.
0: Sul sindaco di Venezia, Venezia è morta, bruciate Venezia.
1: Vabbè, diciamo che non ci va giù leggero.
0: Apocalittico come sempre, però lo adoriamo anche per questo, per Paolo.
1: Sì, certo, poi adesso insomma appunto ha avuto anche un upgrade di fama.
0: Con gli otto Davidi Donatello, di cui non ne ha vinto neanche uno, ma come se l'avesse vinti tutti lui, perché senza Capovilla quel film non esisteva.
1: È venuto raggiante come se fosse.
0: Lui rappresenta proprio il Veneto alcolico, è Capovilla.
1: Già, sì, quello per il quale sì, la regione magari investe per eliminare i cliché, arriva lui, bam.
0: Altro che Venezia, lo spritz, no? È proprio il
2: Verona, Padova, di chi è lo spritz?
1: Esatto, il Tom Waits della bruma padana.
2: È nato prima lo spritz all'uomo.
0: Tu invece sei, diciamo, un artista un po' più serio, vabbè, tra virgolette, scherzo.
1: Sì, però comunque non sono assolutamente astemio, assolutamente. Ti assicuro che quella è proprio una gamba di cui andiamo zoppi tutti un po' da queste parti.
0: Però hai sicuramente un'immagine più diciamo più artistica, direi, in questa copertina del disco ti sembri quasi un quadro.
1: Sì, è molto sobria, vedi, molto minimalista.
0: Sì, sembra tra Dalì, Oscar Wilde, non so chi è.
1: Sì, no, allora in realtà la copertina doveva rappresentare questo doppio concetto di cervello umano e di habitat mondiale, cioè l'importanza dell'impatto che ha, insomma, il cervello umano del singolo, diciamo, nel condizionare i comportamenti collettivi, e quindi con una ricaduta anche devastante sull'ambiente, insomma, perché io anche nella mia attività di artista visivo, diciamo, sono molto impegnato in questo senso. Ho fatto anche degli ultimi lavori anche collegati a questo disco, mettono in correlazione l'impoverimento culturale o il rincoglionimento culturale, se vogliamo usare una parola molto più tecnico e scientifica, con l'aggravarsi delle problematiche climatiche, ambientali, insomma, cioè l'incapacità, più si è la società diventa spartana nel modo di leggere le cose complesse, e più dopo ci sfuggono di mano queste cose, tutte le problematiche del clima, dell'ambiente, della società, insomma, ci sono proprio dei grafici che dimostrano questo rapporto, no? Che è un po' inquietante. E allora oggi ho dedicato questo disco, però mi è venuta fuori questa copertina molto barocca quasi, che tra i mondi di Bjork, prima maniera,
0: è vero.
1: Anche ultima,
0: sì.
1: E Arcimboldo, quei
0: quadri. Esatto, Arcimboldo. Sì.
2: Te lo stavo per dire, guarda.
0: Sì, ce l'ha sfuggito, sì, però
1: quelle
0: sì.
1: Cose lì.
2: Stavo aspettando per inserirmi con Arcimboldo.
1: Te l'ho soffiato, ti ho soffiato la battuta, caspita, mi dispiace.
0: Però è vero.
2: No, vabbè, no. C'è empatia tra di noi, dai.
1: Sì, vuol dire che esatto, abbiamo il ritmo teatrale.
0: Comunque, tu hai sempre fatto dischi, diciamo, con tematiche ambientali, ricordo anche Entanglement, poi
1: sì. Ma in realtà,
0: anche,
1: guarda,
0: Arca.
1: Diciamo che sono molto più antropologici, se vogliamo, mi piace molto ragionare su, non sono uno che facilmente scrive canzoni d'amore o intimiste della vita quotidiana, mi piace guardare un po' con lo zoom dall'alto alle tematiche universali, ma anche al come ci comportiamo come su vasta scala come Sciame.
0: Cioè i disastri che l'uomo fa all'ambiente, più
1: chiaro. Sì, sì, esatto, ma anche capire dal dentro, soprattutto in questo disco, mi sono tornato dentro, ho proprio studiato un po' il cervello umano, non da scienziato ma da artista, per non dire stupidaggini, insomma, io di solito studio molto prima di iniziare a fare un concept, un disco, e volevo proprio capire cosa c'era alla radice di certe storture, di un certo anche imbarbarimento, un ritorno della... di una certa violenza anche di Stato, insomma, siamo circondati da paesi che stanno avendo una gestione folle oramai della cosa pubblica, e stanno tornando aggressioni, aggressività militari, sono saltati i protocolli, saltano tutti, cioè una cosa incredibile. Quindi cioè, quando vedi persone.
2: No, una ricerca proprio della violenza, cioè gratuita.
1: Della violenza
2: poi,
1: alla radice.
2: Senza motivo poi.
1: Cioè, amigdala sì. È proprio l'esempio più calzante del tipo di lavoro che ho fatto su questo disco, diciamo.
0: Sì, il singolo è appunto di lancio, che è la zona del cervello più antica e profonda, proprio l'amigdala, quindi che genera
1: quella del rettile,
0: istinti violenti
1: per dire. Ecco, quindi così è un disco un po' cinico, se vogliamo, però cioè, perfino mi sono preso il lusso di fare una sorta di canzone sull'amore che è tutt'altro che romantica, e parla di tutte le sostanze chimiche che intervengono.
2: Dai.
1: Per le quali, come droga,
2: dai, la voglio sentire.
1: Si intitola feniletilamina, è una cosa impronunciabile quasi.
0: Ah, sì, feniletilamina, sì, la vedo, sì. La vedo.
2: No, non l'avevo mai sentita.
0: È un po' un brano che potrebbe fare, non so, Morgan dei Blue Vertigo, per fare una battuta.
1: Sì, beh, sono quelle
0: loro
1: cose
0: fecero
1: un po'
0: l'assenzio, no?
1: Old style, che hanno un po' questa... Io ho pensato un po' alla Nouvelle Vague francese, con tutte quelle storie da esistenzialismo francese, nel quale ci sono quelle storie d'amore un po' in bianco e nero di quell'epoca, nelle quali alla Jules Jim, un po' quelle cose un po' dei film di Truffaut, in cui c'erano questi grandi amori che poi giravano, poi cambiavano completamente, poi l'abbandono, no? Cosa vuol dire? Quando è che smetti di essere innamorato di una persona? Perché c'è, allora legge che c'è la dopamina, l'ossitocina,
2: quelle io sapevo, sì, quelle che hai appena citato,
1: sì, sono quelle che
2: invece queste
1: che vanno a decantare, no? Tu praticamente dopo un po', dopo 3 o 4 anni, queste sostanze decadono, tu sei assuefatto e non hai più quel tipo di urgenza, e di conseguenza l'amore rientra. Se non hai costruito una storia solida e subentra il ricordo di cose invece vissute insieme, importanti, che cementano, gli amori dopo 3 o 4 anni, scientificamente anche i più folli, si spengono. Quindi è molto cinico.
2: E poi,
1: cosa,
2: e poi sostituisci col fentanyl in America.
1: sì, quello a rincoglionizzare tutta la nazione.
0: Sta facendo
1: poco da ridere.
0: Veramente. Allora ce l'ascoltiamo, feniletilamina, giusto?
1: Bravissimo, sei uno dei pochi speaker che sono riusciti a pronunciarlo.
0: L'ho riletta varie volte, devo dire, prima di buttarmi così. Allora, feniletilamina, 8 dix, a dopo.

0: 8 di xfeniletilamina. Ci senti ancora, Alessandro?
1: Sì, certo.
0: Allora, non so quanto tempo hai ancora. Noi volevamo, appunto, volevamo chiudere, perché a me mi interessava molto questa tematica che viene affrontata in Brain Riot, che è appunto questo marciume cerebrale, sì, a cui sono sottoposti gli utenti social che continuamente scrollano con lo smartphone, con i computer.
1: Sì, l'ho messa proprio in apertura dell'album.
0: E c'era anche questo intro molto interessante, che possiamo chiamare intro, che si chiama proprio Cerebro Mundi, che dura un minuto, sì, appunto, infatti. No, infatti volevo farle ascoltare in sequenza, perché comunque secondo me sono collegate fra di loro queste.
1: È nata come una canzone, esatto, singola, esatto, però erano talmente, con due mondi talmente sonori talmente diversi, che una doveva essere introduzione dell'altra, anche perché viene ricitata nella canzone successiva, e quindi la considero una canzone unica.
0: Così, quindi so, sì, l'avrei fatta ascoltare in tutte e due insieme comunque. Quindi non so se poi hai altri brani che magari a cui tenevi particolarmente, che non abbiamo, che dimmi, a parte queste due che comunque faremo ascoltare sicuramente, se poi hai altri brani con cui chiudere o cosa.
1: Ma non lo so, fate buon visto. Diciamo che c'è un brano molto particolare in cui a cui tengo molto, che è stata, non è necessario passarlo, è giusto per parlarne, ecco, perché c'è tutta la seconda parte del disco è strutturata in due metà, come il cervello un po' umano. La prima metà è dedicata al cervello umano, la seconda al cervello planetario, e quindi tutte le sinapsi e le connessioni globali che invece uniscono il mondo e che rendono di fatto, cioè, ho guardato a questo disco come guardando il mondo come se fosse una sorta di cervello in due emisferi, anche con la metafora dell'emisfero ovest e dell'emisfero est, che non si parlano più, una cosa che cito, che lì si passa a parlare di cose politiche più che cerebrali, e quindi tutta la seconda metà del disco ospita delle canzoni che parlano di reti che possono essere sia naturali, come quelle del ciclo dell'acqua, oppure delle reti botaniche, degli alberi, delle foreste,
0: Wood Wide Web,
1: esatto, oppure delle reti che invece sono antropologiche, sono umane, come le reti satellitari. C'è una canzone che si chiama Satellite Control, in cui ce la do giù pesante su Musk e tutti gli affini. Oppure una canzone che si chiama Cammina, Cammina, a cui tengo molto anche quella, che invece è dedicata alle reti che l'uomo ha creato, stradali, i percorsi, la storia delle strade, diciamo, che come se le guardi dall'alto sembrano delle innervature, delle sinapsi cerebrali tra un luogo e l'altro, che hanno unito l'umanità per secoli, nonostante abbiamo inventato i confini, abbiamo inventato anche il concetto di strade, che portano da una cosa all'altra, in cui si scambiano le idee da sempre, si scambia la cultura sostanzialmente. Ecco, questo è un po' il succo del lavoro che ho fatto in questo disco, è di tornare a guardare il mondo come un organismo nel quale fare girare attraverso la cultura, diciamo, farla girare come se fossero delle scosse elettriche in giro dappertutto, per unire un po' le parti che sono sempre più distanti. E questa canzone è dedicata al ciclo dell'acqua, nella quale si intitola appunto Il ciclo dell'acqua, in cui c'è un grande spiegamento di archi, di orchestra. Ho fatto un lavoro molto imponente.
0: C'è anche Bologna Violenta al violino, sbaglio, in qualche brano?
1: Sì, perché a proposito di veneti illustri,
0: Nicola Manzan, come lo conosco.
1: Sì, esatto, Nicola è proprio di Treviso, anche lui della zona Treviso. È la prima volta che collaboriamo, ma dovevo fare quel pezzo alla Filarmonica Veneta, solo che poi per questioni di impegni vari e anche di budget abbiamo deciso avevo queste tracce, partiture d'archi fatte con i synth, io lavoro molto con arrangiamenti di archi, però non li suono, e Nicola Manzani è uno dei più bravi in zona, sì, a essere in grado sia di farsi tutte le tracce che gli ho dato suonate, che anche di registrarle, perché comunque è un produttore anche, quindi non è uno che fa solo musica classica, ma anzi fa tutt'altro, quindi conoscete bene, insomma.
0: Sì, dai tempi di Alessandro Grazian, poi anche con Beatrice Antolini, l'ultima volta l'ho visto live, insomma.
1: Ma tra l'altro poi lui adesso sta girando anche con i Delta V, che sono Flavio e
0: Flavio Ferri, ha prodotto il tuo disco precedente.
1: Esatto. Ah, ma anche questo, l'ha fatto anche questo, quindi
0: non l'avevo letto.
1: Quindi ci siamo trovati tutti e due la carta Manzan in mano, senza mettersi d'accordo, questa è una cosa simpatica, ecco. sì. Pensa che, no, con i Delta V abbiamo un'amicizia storica molto lunga.
0: No, mi ricordavo di Flavio che ti aveva prodotto Arca, mi era sfuggito che ti avesse prodotto anche questo. Cioè,
1: ma anche Entanglement aveva prodotto, ah, anche okay. Micromega, quello prima.
0: Sì, siamo... sì, no, vero, leggo registrato da Flavio Ferri, mi era sfuggito che era anche il produttore artistico.
1: Sì, siamo, è vero,
0: insieme a te,
1: diciamo.
0: Insieme a te, certo, certo.
1: Certo, sì, sì, sì.
0: Allora, guarda, io mi ascolti per affinità di così... di titolo che mi piace anche perché ci picchi giù duro e c'è un refrain killer, mi ascolterai Satellite Control.
1: Benissimo,
0: che mi fa
1: bravo.
0: Pensare anche a Lou Reed, Satellite of Love, che ne so, quelle cose lì.
1: Ecco, sì, magari ho Love of Love.
0: Sì, è un po' più dura la tua immagine, non è così romantica.
1: Sì, beh, in realtà è un pezzo fintamente pop, molto a quell'attacco catchy, quella ritornello tormentone, però in realtà stai parlando di cose molto molto recenti, insomma, dell'entrata in politica di Musk, di tutte queste visioni folli che aveva, di questa
0: transumanesimo. Dicevi che ci picchiavi giù duro, mi interessava il brano. Poi chiudiamo con il dittico Cerebro Mundi.
1: Ok.
0: Allora,
1: okay.
0: Satellite, non All Love, ma Control.
1: Control.
0: 8 Dix, a dopo.

0: Satellite Control 8DX, ce la siamo immaginata, vero Eugenio? Cantata sì, anche dai Blue Vertigo, potrebbe essere perfetta come un brano di...
1: Beh, io sono di quella generazione lì, non è che si scappa.
0: Eh sì, okay, comunque dici che era volutamente electropop, electrosynth.
1: Beh, è un po' la mia pane, le mie origini. Sì, io vengo dalla wave, dall'elettronica, da quelle cose lì.
0: Noi nati negli anni 70 siamo cresciuti tutti negli anni 80, quindi alla fine immagino che anche tu, non so, appunto.
1: Io sono del 71, quindi
0: vabbè,
1: insomma,
0: sì, io pure per tre giorni, diciamo, se no 72, però per tre giorni dico sempre 72, se no mi danno un anno in più, però insomma la generazione è quella. Siamo coetanei di Morgan, diciamo noi.
1: Sì, esatto, sì, perché sei un po' più giovane lui.
2: Sì, sì, siamo tutti morgani.
0: Sì, c'ha un anno, c'ha un anno di meno. Senti,
2: portati malissimo.
0: Non so, puttana, stasera siete in concerto a Padova, poi ti chiedo se verrete da queste parti magari dopo.
1: Guarda,
0: l'estate, prima l'estate.
1: Ci lavoreremo nella seconda tranche, nel senso che ho fatto parecchie cose, perché il mio calendario di solito mescola delle mostre, degli interventi in luoghi avulsi, diciamo, dalla musica. Ho suonato all'Università di Parma da poco, per dire,

0: Live, noi ci siamo.
1: Beh, immagino che siete una formazione abbastanza complicata da ospitare.
0: No, beh, in realtà siamo intercambiabili. L'8 Dix Ensemble è studiato per fare, può funzionare come duo, voce pianoforte o voce synth, può funzionare come trio aggiungendo la chitarra, poi c'è la band a quattro, poi si può aggiungere il violoncello, poi si può aggiungere il quartetto d'archi e dopo mi fermo.
1: Fantastico. Ho letto che l'Università Ca' Foscari vi ha ospitato all'Auditorium di Santa Margherita il 15 maggio. Pensate.
0: Sì, no, in realtà è stata spostata il 2 ottobre, quindi siete ancora in tempo per venire a Venezia.
1: Magari, no, io a Venezia...
0: quello in teatro sarà una cosa molto, molto bella, la filmeremo anche, quindi rimarrà testimoniata.
1: Dai, magari, veramente, guarda, verrò a Venezia come sono venuto per Brianino, verrò anche per 8 Dix, se posso. Verrò.
0: Bellissimo, io sono pronto ad ucciderti di spritz quando arrivi.
1: Ma guarda, a parte gli scherzi, cioè veramente, lo dico da romano, poi può essere anche opinabile, però per me Venezia è la città più bella del mondo, poi che ne dica Capovilla, sarà distrutta, sarà uno schifo.
0: No, lo so, ma io lo capisco, ho amici che vivono, vivere a Venezia è un
1: è diverso che venirci da turisti.
0: Perché cioè, se devi andare a che ne so, all'Inps, che quindi non è piacevole farsi tutta la città per andare all'Inps e devi saltare da un vaporetto all'altro, magari con 50 gradi, nella calca con i turisti cafoni che non ti fanno passare, non è propriamente una gioia.
1: Immagino.
0: Quando ci vai ogni tanto invece è una cosa mozzafiato. Io ci lavoro molto con Venezia, immagino, che per l'arte.
1: Anche la SIAE, ricordo che si passa sul vaporetto, vedi la SIAE, non è proprio come quella a Roma all'Euro.
0: Però sai, l'hanno spostata adesso, l'hanno messa a Mestre perché Gran. Mestre adesso è il territorio metropolitano di Venezia e quindi tutte le cose burocratiche l'hanno spostata in terraferma.
1: Capisco che è più
0: così rovinano il salotto buono, diciamo.
1: Va bene Alessandro, allora guarda, ci salutiamo con questa Cerebro Mundi e poi a seguire Brain Riot. Rot,
0: ok, Riot. Io vi saluto già perché devo tornare in trincea.
1: Perfetto.
0: Ok, grazie mille dell'ospitalità.
1: Grazie a te, grazie a te. Ciao.
0: Mi segno al dito che veniamo a trovarvi a Roma allora.
1: Okay? Sicuramente, se non trovate di meglio...
0: No.
1: Spero per voi insomma, di avere un ospitale, no, di una location insomma più
2: degna,
1: confortevole, un auditorium, cioè veramente meriteresti molto di più per la musica che fai.
0: Lo so, non è facile portare questi progetti, convincere chi li gestisce questi posti, queste sale, perché sono lottizzate dalle agenzie di booking.
2: Assolutamente.
0: Cosa che io non ho, io mio, me le faccio da solo il booking, quindi.
1: Certo. Sei un grande, veramente, così. Complimenti per tutto.
2: Complimenti.
0: Grazie, molto molto gentile.
1: Cerebro Mundi e Brain Riot, grazie, ciao.
0: A presto. Ciao a tutti.
2: Ciao.

0: Brain Rot, 8Dix, salutiamo ancora Alessandro Zanier. Ora dobbiamo parlare, siamo in chiusura, prima di salutarci dobbiamo parlare di questo film Smart Working, che ho visto in anteprima, che uscirà il 4 giugno, una commedia ironica, surreale, molto divertente, di Svevo Moltrasio, con Maccio Capatonda, che tutti ormai conoscono, comico, molto divertente. Insieme a Sara Lazzaro e la partecipazione straordinaria di Maurizio Nichetti, che tutti ricorderanno, regista di Ratataplan e altre cose. E esce appunto il 4 giugno, c'è scritto in presenza, forse vengono di persona in tutte le sale, tutto il cast ogni volta, no, sicuramente saranno presenti al Milano Film Fest il 4 giugno al Cinema Anteo, però insomma, siccome è un film proprio che al centro della storia c'è questo Giuliano, interpretato da Maccio Capatonda, convinto che lo smart working abbia finalmente migliorato la sua vita, no? Meno stress, più tempo libero, una famiglia serena, la possibilità di costruire un futuro migliore con la moglie Laura, che è un'aspirante scrittrice. Sono in attesa del secondo figlio, però quando l'azienda minaccia di eliminare il lavoro da remoto a causa della scarsa produttività dei dipendenti, Giuliano decide di intervenire personalmente per aiutare i colleghi a lavorare meglio. Lui dice, l'invita li porta a trasferirsi tutti a casa sua uno dopo l'altro, quindi trascinando la famiglia in una spirale di situazioni assurde, convivenze impossibili e follia crescente. Quindi, veramente una commedia surreale, un po' nello stile di Maccio Capatonda, potete immaginare. E nella colonna sonora, che è firmata da Fabio D'Onofrio, c'è anche un brano originale, che è jazz, molto diciamo stile jazz, un po' insomma così delle origini, diciamo.
1: Alla Lino Patruno.
0: Più o meno mi sembra di ricordare che è un jazz un po' antico. C'è questa Riverboat Derby che ho trovato, perché di Ben Raby e Egon Chrisman. Quindi ci salutiamo così con Riverboat Derby, che faceva parte della colonna sonora appunto di Smart Working, che è questo film in uscita il 4 giugno di Svevo Moltrasio.
1: Noi il 4 giugno abbiamo anche.
0: Sarà sabato? No, è giovedì. No, noi il prossimo è 6 giugno,
1: No,
0: sabato.
1: stavo pensando che il 4 c'è anche il film di Giorgio Canali a Monterotondo.
0: Ah, è vero, sì, avevo rimosso questa cosa. Io non penso che andrò perché l'abbiamo già visto
1: Certo,
0: altrovisi.
1: era giusto per
0: Sì, no, hai
1: informazione.
0: ragione. Ricordiamo anche il 4 giugno ci sarà questo. Noi ci rivedremo invece sabato 6 giugno. Per chi potrà andare a Monterotondo, cioè, com'è, con la pioggia
1: Con
0: dentro.
1: la pioggia dentro.
0: Bellissimo, intanto abbiamo parlato già la settimana scorsa. Bene, ci salutiamo. Questa è Riverboat Derby da Smart Working. Ciao ciao, a
1: Ciao,
0: sabato
1: sabato 6
0: prossimo.
1: giugno.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
3: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no, cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittàaperta.it alla pagina Sostienici. Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
2: Radiocittàaperta.it, la tua radio online. Melting pot is beginning.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot, come tutti i mercoledì in compagnia di Riccardo più Ranking. Staremo insieme fino alle 21.30, quindi rimanete lì buoni, calmi, state tranquilli, perché questa sera ci sarà un inizio cinico con una clip del film di Carlo Verdone e poi una puntata bella densa che scaverà a fondo nelle storture del nostro presente, tra ingiustizie fiscali, tragedie sul lavoro e derive securitarie, ma anche piccole storiche vittorie umane. Più tardi avremo in collegamento telefonico Daniele Strappato, voce dei Marchigiani Design, per esplorare l'oscurità post-punk del loro nuovo album Faithless. Mettetevi comodi perché ora inizia il viaggio, innanzitutto dandovi il numero di telefono 340 197 4468 che vi permette di mettervi in contatto con il sottoscritto attraverso WhatsApp o Telegram. Poi trovate Radio Città Aperta su tutti i social, quelli più classici come Instagram, Twitter o Facebook, ma siamo anche su Mastodon e Blue Sky. E poi, come sempre, vi invito a sostenere Radio Città Aperta e potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente sul nostro sito, cliccando il tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è ben visibile vicino al player del podcast e della diretta delle trasmissioni. E poi, se avete anche Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente al nostro canale Twitch e a noi ci arrivano dei soldini e voi non pagate niente, quindi a noi ci fate molto felici. E a proposito di Twitch, ora stanno andando in onda in questa diretta le varie città del mondo. Siamo ora a Berlino, dove ci sono 21 gradi, che ci accompagnerà fra un brano e l'altro, perché poi largo alla musica e soprattutto ai video che accompagnano i brani musicali. E come vi dicevo in apertura, iniziamo con la clip tratta dal film del 1988 diretto e interpretato Carlo Verdone, Compagni di scuola. Ma dove l'hai rubati sti fiori? Su una tomba? Iniziamo così questa puntata. E non fate i timidi e inviateci qualche SMS.
1: Buonasera signori e benvenuti.
2: Grazie. Per la signora.
1: Grazie.
3: Oh, ma andare a rubare sti fiori su una tomba? Non vedi quanto sono brutti, eh?
1: Se i signori desiderano un drink.
2: Per me no, grazie.
3: A me mi hai versi 3 tira di champagne.
1: Subito, signore.
3: Ricordate, bello gelato, eh?
1: Gelato, signore.
3: Bella sta villa, eh?
2: Accidenti, che villa.
3: Non sapete chi ami i capolitori, sì?
2: No. Ah.
3: Il sesto una denuncia di redditi. Pensa chi è. Ah, vedi pure la fotografia.
2: Ma è quella dell'ultimo anno.
3: Eh sì. Guardate com'eri. Guardate come sei. Ma pari tu zio.
2: E basta, ho capito, eh.
3: Oh, questo mi piace, vedi. Oh, tutta roba d'epoca ci ha messo. A Fabris.
2: Sì?
3: Senti se ti piace questa, eh. Oh, a me mi ricorda un sacco di cose, un sacco di donne. Sentila, eh. Niente, eh. Oh, ma ci andai mai alle feste, te? Te invitavano, eh.
2: Però queste riunioni, ma che senso ha rivedersi dopo tanto tempo? Secondo me non viene quasi nessuno.
3: A te conviene sperarlo, sai?

E abbiamo iniziato con Seu Jorge e Beck Riverman. Questo è tratto dal nuovo album dell'artista brasiliano Seu Jorge, intitolato The Other Side, un disco che dichiara Seu Jorge di essere il miglior lavoro che abbia mai fatto. Il disco vede anche la collaborazione, oltre a quella di Beck, di Marisa Monte e Maria Rita. E iniziamo subito con le notizie. Il fisco secondo Trump. E mentre appunto ascoltiamo le note calde di Seu Jorge, dall'altra parte dell'oceano c'è chi si blinda a vita dal fisco. Donald Trump ha chiuso una causa a 10 miliardi di dollari con l'Agenzia delle Entrate statunitense. Il risultato sarà sempre interdetto condurre indagini sulle tasse pagate dal tycoon, dalla sua famiglia e dalle sue aziende. Ricordiamo che nel 2016 aveva versato appena $750 di tributi e zero nei 15 anni precedenti. La legge è uguale per tutti, ma per alcuni è decisamente più comoda, quindi si è fatto lo scudo fiscale. Continuiamo e torniamo alla musica, e arrivano anche i Brocal Social Scene con Only the Good I Keep, e dal loro nuovo album Remember the Humans. C'è qualcosa in una canzone dei Brocal Social Scene che sembra un'ispirazione collettiva. Allora andiamoci lì a sentire e anche a vedere su Twitch. Quindi lasciamo dove siamo, a Londra, vedi, con il caro biglietti, tutta questa cosa. Io vi faccio anche viaggiare per il mondo, ma che volete di più? Questo è Melting Pot.

E dall'ispirazione collettiva dei Broken Social, The Broken Social Sign, parliamo dell'asfissia delle galere italiane. Infatti non sono tutte laminetti. L'ultimo rapporto di Antigone e Onlus fotografa un inferno: il numero di bambini reclusi in carcere con le madri detenute è raddoppiato, anche per la totale mancanza di pene alternative. Il sovraffollamento in generale ha toccato la vetta del 139,1%. Le rivolte aumentano e da inizio dell'anno si contano già 24 suicidi. Questa è la fotografia dello stato dei nostri diritti. E ora passiamo al nuovo singolo condiviso da Tricky con il contributo di Mitch Sanders, la seconda traccia che sarà contenuta nel suo prossimo album Different When It's Silent, in uscita, che si prevede l'uscita per il 17 luglio del 2026 tramite l'etichetta False Idols, che se non sbaglio è proprio l'etichetta di Tricky. E lasciamo Arcon negli United States e andiamoci a vedere sulla diretta Twitch il video di Tricky.

E rimaniamo sulle frequenze scure del trip hop di Trichi per parlare di un disagio giovanile che sta esplodendo. Infatti gli omicidi commessi da minorenni sono aumentati del 150% in un solo anno. Gli psichiatri avvertono: non è un semplice problema di sicurezza, ma un cambiamento nella qualità del malessere, dove la violenza diventa il primo segnale visibile di fragilità psichiche mai diagnosticate. Un dato in controtendenza assoluta rispetto agli omicidi totali in Italia, che invece continuano a calare drasticamente, soprattutto anche tra la criminalità organizzata. E vi ricordo più tardi che avremo in collegamento telefonico Daniele Strappato, voce dei Marchigiani Design, per esplorare l'oscurità post-punk del loro nuovo album intitolato Faithless. Continuiamo con la musica, e ora un'altra novità. È tornato il duo scozzese formato da Aden Moffat e Malcolm Middleton, e sto parlando degli Arab Strap, che anticipano il loro nono disco con questo singolo intitolato You, invocazione di speranza e solidarietà tra italo disco e chitarre taglienti. A quasi 30 anni dal primo singolo, gli Arab Strap tornano con il nono album in studio, Half Told Tales, la nuova prova che segue a distanza di 2 anni I'm Totally Fine with I Don't Give a Fuck Anymore, proseguendo quindi la declinazione elettronica e dance. E andiamoci a sentire anche a vedere, perché il video comunque sia, devo dire che merita, è molto carino con loro che recitano.

E questo è il nuovo singolo degli Arab Strap. E andiamo a leggere questa notizia dello sconto The Zone alla polizia. E gli Arab Strap ci portano una ventata di elettronica e chitarra e noi torniamo in Italia per una bizzarra convenzione. Infatti il fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato ha siglato un accordo con The Zone, un anno intero di abbonamento a metà prezzo riservato agli agenti. Il fondo è un ente pubblico nato per scopi nobili come l'aiuto degli orfani e dei devo riprendere la notizia da qui, e dei poliziotti caduti in servizio, ma a quanto pare tra la serenità del nucleo familiare oggi rientra il diritto anche al calcio in streaming scontato. E andiamoci ad ascoltare anche un'altra novità molto gradita. Infatti i Primus hanno pubblicato il nuovo EP che si chiama A Handful of Nugs, e nel disco è presente il nuovo singolo che ci andiamo ad ascoltare, si chiama The All Grids, che sarà inserito anche nel loro prossimo album della band, che uscita è prevista proprio il prossimo anno, per il 2027, e saranno in concerto a Milano il 31 luglio e il 1 agosto, quindi non fateveli scappare se avete l'occasione, perché i Primus devo dire che meritano molto. Tra l'altro Les Claypool proporrà anche tutti i concerti con i vari progetti che ha, quindi anche con il figlio di John Lennon, Sean Lennon, e un altro progetto che ora non mi ricordo il nome. Però bando alle ciance, ecco che arrivano anche i Primus a Melting Pot.

Ed è tornato anche Lace Claypool, è sempre un piacere ascoltare il basso e la voce di Lace Claypool. E mentre i Primus scaldano i motori per le date estive a Milano, registriamo una sentenza importante arrivata dal Tribunale di Velletri. Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, è stato completamente assolto dall'accusa di diffamazione nei confronti della Polizia di Stato e del sindacato SAP. Nel 2020 aveva definito su Twitter quattro maiali gli agenti condannati per l'omicidio del 18enne Federico Aldrovandi. Per il giudice il fatto non costituisce reato, la procura aveva chiesto 3 mesi di reclusione. E ora una gradita novità, perché il componente dei Beastie Boys, ossia Mike D, ha fatto questo nuovo singolo che si chiama What We Got. E allora andiamocelo a sentire.

0: ce la sentiamo dopo Willy Peyote con il suo nuovo brano, perché è arrivato il momento del nostro ospite. Infatti questa sera abbiamo in collegamento telefonico Daniele Strappato, voce dei Marchigiani Design, e con lui esploreremo l'oscurità post-punk del loro nuovo album Faithless. E ciao e benvenuto a Melting Pot, Daniele. Parliamo subito del vostro terzo album in studio, che si intitola per l'appunto Faithless, e spiegate che questo termine non indica solo la mancanza di una fede religiosa, ma di un'incredulità totale verso una società che ha tradito ogni promessa di uguaglianza. Da dove nasce questa urgenza così profondamente politica e generazionale?
1: Ma intanto buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. E, niente, nasce da degli eventi personali che ci hanno messo di fronte a un periodo abbastanza duro, ma anche, diciamo, di profonda riflessione. Quindi era probabilmente un termine che racchiudeva entrambi le

0: È confluito nella densità emotiva e nel senso di smarrimento che si respira nel disco.
1: Assolutamente, assolutamente. Diciamo che è stato un periodo, intanto una prima fase di disillusione dopo il nostro secondo album, che era un disco a cui eravamo profondamente legati, ma diciamo che è uscito in un anno in cui non c'erano ancora delle strade aperte, specialmente in Italia, per quel tipo di sound, in cui confluivano già le influenze new wave e post-punk, che fortunatamente, diciamo, sono ritornate in auge
0: Eh sì.
1: negli ultimi 2 o 3 anni. Poi, ok, ci sono state anche delle vicende personali che preferiamo non svelare, anche per non dare una lettura univoca e indirizzare il significato del disco dopo l'ascolto, più anche storiche, cioè anche il periodo del Covid per noi, il poterci rincontrare per fare le prove con i vari lockdown. Sono passati 10 anni così, poi in uno schiocco di vita, diciamo, ma sempre con l'intenzione, cioè noi non ci siamo mai sciolti, c'era sempre l'intenzione di ricominciare al più presto, finché non abbiamo proprio sentito una necessità di buttare tutto questo periodo nella musica e di dare via un nuovo inizio, diciamo.
0: Avete fatto benissimo. E parliamo del fulcro narrativo dell'album che culmina nel ventre della balena, un simbolo che evoca Collodi, Melvin e Orwell. Cosa rappresenta per voi questo spazio oscuro? È solo un rifugio o è l'unico posto dove si può elaborare un lutto e attendere la rinascita?
1: Una cosa non esclude l'altra. Cioè, per noi è stata una figura centrale, che in fase di scrittura, non nascondo che ci è letteralmente caduta addosso. Nel senso che, mentre scrivevo il disco, sono capitate un paio di cose, che era uno spettacolo teatrale incentrato su Moby Dick, in cui si esplorava tutto il mondo narrativo all'interno del romanzo. E allo stesso tempo avevo trovato questo The Belly of the Whale, che era una sorta di saggio di Orwell, in cui criticava diciamo la sfera intellettuale, la scena intellettuale degli anni 20, in particolar modo Henry Miller, per non dar voce a quello che accadeva nel mondo, ma lui utilizzava questa metafora del ventre della balena come un luogo dove gli intellettuali stavano rifugiati e protetti da ciò che accadeva nel mondo esterno. E questa duplice lettura, diciamo, mi ha aperto, la possibilità di portare avanti sia la narrazione sul presente che quella personale e privata. Quindi, per me, entrambe le cose dipende. Considero l'album un viaggio, cioè per noi è un disco che va ascoltato per intero. E poi sta all'ascoltatore cercare un significato nel proprio vissuto e una lettura che possa mantenere una coerenza attraverso diverse chiavi, diversi significati che saremmo felici ogni ascoltatore possa trovare il proprio significato sul disco.
0: E come mai avete scelto la lingua inglese da utilizzare per i vostri brani?
1: Abbiamo sempre, anche i lavori precedenti, utilizzato la lingua inglese, intanto ok, per un discorso musicale. A dire il vero, prima di iniziare a lavorare ci interessava affrontare l'italiano. Non è una cosa che ci spaventa, però è anche vero che magari l'inglese può dare più possibilità anche di
0: Certo.
1: essere, tanto una lingua più universale, ci può dare una possibilità in più per presentare il nostro album anche a un pubblico esterofilo. Quindi principalmente questi due motivi qua.
0: Fateless si muove tra sonorità post-punk, dark wave ed electronic rock ed è stato registrato tra Castelfidardo e Berlino. In che modo l'estetica e l'atmosfera di una città come Berlino hanno influenzato le stratificazioni di synth e le texture industriali dell'album?
1: Ma a dire la verità, avendo registrato a Berlino la parte vocale, le texture elettroniche.

0: che erano già state concepite a Castelfidardo, che è la città meno cupa, penso, del mondo, essendo la città della fisarmonica, diciamo, che c'entra ben poco con le atmosfere del nostro album. Però è anche vero che da ascoltatore sono fan di tutto quel tipo di sound, non solo berlinese, però per esempio il periodo berlinese di Bowie, Jens Torgen, Neubauten, Nick Cave and the Bad Seeds, che hanno registrato all'Ansa Studios. Quindi un po' per l'esigenza che il nostro producer Enrico Tiberi ha il proprio studio a Berlino, quindi per registrare la voce ho voluto fare, tra virgolette, l'experience, diciamo. Infatti nelle brevi pause mi sono concesso quelle tappe fondamentali, tipo la casa berlinese di Bowie, un po' da turista, e probabilmente in fase di messaggio, di registrazione, la scelta dei suoni è più influito nel discorso di produzione che di scrittura.
1: Okay.
0: L'atmosfera berlinese.
1: Per il mastering invece a Londra vi siete affidati a Pete Meyer, un gigante che ha lavorato, tra l'altro, come l'hai nominato tu prima, Nick Cave, Depeche Mode, anche Nine Inch Nails. Come è stato vedere il vostro suono rifinito da chi ha letteralmente scritto la storia di queste sonorità?
0: È stato fantastico, in primis perché Pete è una persona veramente gentile, umile, un vero professionista. Ci ha consegnato il mastering del digitale in appena 48 ore con una mail, super entusiasta del nostro lavoro, e per noi è stato già quella una soddisfazione enorme. E, avevamo già fatto realizzare un pre-mastering a Enrico, che già era pazzesco, perché Enrico Tiberi è un produttore fantastico, purtroppo poco conosciuto qua in Italia, mentre da Berlino fa faville anche con i suoi progetti musicali, un po' di strumentista, eccetera. Però il mastering di Pete ha saputo tirar fuori qualsiasi dettaglio sonoro con una limpidezza e una profondità che ci ha sbalordito.
1: E allora andiamoci a sentire il dal disco Faithless dei Design, Blame. Tra l'altro sta andando anche il video in rotazione sulla nostra diretta Twitch, che vi vede tutti quanti protagonisti. Prima di passare al brano, ci vuoi parlare della realizzazione del video?
0: Il video è stata una scommessa, perché ci siamo affidati ad un giovanissimo videomaker alla prima esperienza con il videoclip, però ci piaceva l'idea di lavorare con un giovane, di lasciargli carta bianca. E ci aveva proposto, quindi noi siamo partiti con un'idea che era diciamo qualcosa di più videoarte che solito, diciamo, videoclip con la band che suona. Quindi lui si è immaginato queste quattro situazioni e cercavamo una fotografia. Io sono anche parecchio fan del cinema e diciamo l'ispirazione iniziale è stata Snake of June, un film giapponese che c'è tutta questa fotografia azzurrina. Ecco, è nato il videoclip grazie a Giorgio Mascio, che è il giovane di cui vi parlavo.
1: E allora andiamoci a sentire i Design, questa è Blame.

0: E questa è la musica bellissima dei Design, questo è Blame, e al telefono abbiamo il cantante del gruppo, anche una bellissima voce direi la tua, caro, scusa, caro Daniele.
1: Ti ringrazio molto per il complimento.
0: E per la pubblicazione di Faithless avete scelto di affidarvi all'etichetta Overdub Recordings, e quanto è stato importante trovare un'etichetta che sposasse appieno la vostra visione artistica così densa e concettuale, e in che modo questo sodalizio vi sta aiutando a proiettare il vostro sound e la vostra identità verso una dimensione sempre più internazionale?
1: Ma guarda, per noi è stato amore a prima vista con Marcello della Overdub, perché finalmente abbiamo avuto modo di interfacciarci con una personalità che abbia una visione della discografia, della musica, tra virgolette diciamo old style, nel senso è un'etichetta molto attenta, che ascolta i gruppi, che seleziona, che fa ancora una distribuzione fisica. Se noi teniamo molto all'oggetto, infatti il disco si lancia in vinile, anche per dare un certo prestigio, una certa serietà in un mondo dove adesso chiunque potrebbe pubblicare, certo, qualsiasi cosa in un formato digitale, quindi questo per noi era fondamentale. Logicamente loro è un lavoro diciamo molto importante nella ricerca di un pubblico, perché tanto non ci nascondiamo che non è che la musica che va per la maggiore adesso non ha più niente a che vedere o poco con quello che proponiamo noi in Italia, perlomeno. Quindi è sicuramente una sfida, ma ecco, la Overdub ci sostiene e cerca anche di aprire qualche porticina fuori dal nostro paese.
0: Invece parliamo della copertina del disco di Faithless, che mostra un blocco di marmo imponente tratto dall'opera Vette Scalfite di Paolo Maggiani, con il disegno di una balena di Sara Tringali sullo sfondo. Perché la pietra e il marmo sono diventati la perfetta metafora dell'individuo contemporaneo?
1: Ma più che dell'individuo contemporaneo, diciamo che si presta anche questa a diverse letture. La cosa che a noi ci ha colpito e ci interessava in primis è che è un materiale prestigioso, però allo stesso tempo, diciamo in maniera molto poetica, è un materiale che viene estratto da un taglio, una ferita che viene fatta alla montagna, quindi in qualche modo diciamo una sorta di bellezza che viene estratta da una ferita. E quindi torniamo al tema di Faithless. Certo. Che è un disco cupo, ma non completamente nichilista o pessimista, cioè è un disco che apre anche degli spiragli attraverso la consapevolezza. Più ovviamente è un disco che la cui prima immagine nella prima canzone è un letto di morte, e per noi era importante la scelta poco pop di buttarla lì, insomma, visto che penso sia l'ultimo tabù rimasto. E penso anche che come genere il post-punk, l'alternative rock deve andare a toccare qualche nervo scoperto, cioè a me non piace il rock associato a un'estetica da poser, cioè certo, deve essere un genere vivo che deve dar fastidio. Quindi collegandoci al letto di morte iniziale, il marmo è la materia della lapide, ma anche della memoria. Quindi questa era l'idea iniziale, cioè il marmo, abbiamo iniziato ad avere questo lampetto di utilizzare qualcosa di grosso, imponente e marmoreo. E ci siamo imbattuti in degli scatti di questo fotografo Paolo Maggiani, che aveva realizzato una intera mostra con tutte fotografie avendo come soggetto principale il marmo e foto scattate nella massa Carrara. Certo. Quando abbiamo visto la foto della copertina, ma anche quella del retro, per noi era la perfetta immagine che cercavamo. Per quanto riguarda invece il disegno di Sara, dall'inizio volevamo realizzare una copertina che avesse uno scatto fotografico ma anche un elemento grafico, diciamo, come riferimento la cover di Vespertine di Björk. Per quanto lì parliamo di livelli altissimi di grafica e di immagine, probabilmente il top che ci possa essere a livello.
0: Infatti è molto bella la copertina, è figa.
1: E quindi ecco, avevamo la balena, avevamo il masso e le cose si sono unite. Poi quelle righe, quel disegno, quella grafica di Sara si rivela una volta che uno apre il disco.
0: Okay.
1: Che poi la balena nella sua interezza si vede solo. Uno deve acquistare l'album ed aprirlo per poterla vedere,
0: in tutto il suo splendore.
1: Esatto.
0: Invece il vostro nome Design nasce nel 2008 dall'idea di reinterpretare e rinnovare ciò che è già esistente. Guardando indietro ai vostri esordi con Technicolor Noise, in cosa sentite di aver maggiormente ridisegnato la vostra identità sonora con questo nuovo capitolo?
1: C'è un'evoluzione che per noi è del tutto naturale. Sentiamo, riascoltando i nostri lavori, il nostro percorso di crescita, che però avviene in maniera del tutto naturale, lavorando in sala prove. Quindi a questa domanda potrei risponderti tra magari 3 anni, quando sarò completamente fuori mentalmente dal disco e riuscirò ad avere magari un giudizio più critico e meno personale sul lavoro.
0: Quando sei più lucido, insomma.
1: Esatto, solitamente mi capita adesso, riascoltando dei Time Sleep Walkers, che era il nostro lavoro precedente, che ci sono delle cose che magari oggi farei diversamente. Quindi c'è sempre una parte affezionata che ama ancora quel lavoro, e quell'altra più critica che dice: però cavolo, qua avrei dovuto accorciare un po' il brano. Ad oggi a caldo ti direi che questo disco siamo riusciti ad asciugare parecchio, probabilmente avendo uno sguardo critico sui lavori vecchi. Quindi sicuramente c'è un lavoro maggiore di fino, diciamo, più essenziale.
0: Poi voi siete una band in cui la componente ritmica ed elettronica, il programming, è fondamentale quanto le chitarre e i bassi affilati. Come si traduce questa complessa architettura sonora e questa forte tensione emotiva nella dimensione del live?
1: Allora, nel live diciamo abbiamo un approccio molto più, tra virgolette, d'assalto, quindi la componente synth, c'è Nicola che si alterna tra i sintetizzatori e la chitarra. La componente invece, diciamo, delle basi è puro arrangiamento. Intanto abbiamo Bob che è un fabbro alla batteria, quindi già diciamo che cambia le canzoni, non è che cambiano le canzoni live, però cambia molto l'approccio. Ci piace proprio l'approccio bello rock, quindi utilizziamo delle basi con il Roland, ci permettono anche di fare un live bello tirato dall'inizio alla fine senza dover fare cambi di strumenti, registrarci la scaletta. Poi ovvio, noi live abbiamo bisogno di un bel impianto, sicuramente non possiamo fare un live un po' improvvisato, diciamo, di solito si vedono parecchi concerti oggi appoggiati anche in un marciapiede. No, noi vorremmo offrire una proposta bella, bella d'assalto live.
0: Bello. E se uno ascolta, poi dall'altro adesso sta andando il video di Red Dragon, che comunque sia è un po' come vi esibite live.
1: Sì, quella in pratica abbiamo affittato il Loop, che è un live club qua vicino a Osimo, gestito dai ragazzi che hanno organizzato dei concerti eccezionali nelle nostre parti, e volevamo proprio un approccio per il videoclip grezzo, cioè semplicemente noi, il palco, come ci muoviamo, anche perché essendo passati 10 anni era un po' come per dire: eccoci, siamo qua, siamo tornati, siamo ancora quelli di 10 anni fa.
0: E se un ascoltatore dovesse scegliere una traccia di Faithless per comprendere l'essenza dell'intero viaggio concettuale del disco, quale consiglieresti e perché?
1: Questa è una bella domanda, perché come ti dicevo prima, per me è un unico blocco, quindi sceglierne una già
0: è come la copertina, per l'appunto.
1: È stato difficile già scegliere quali sarebbero dovuti essere i singoli. Forse direi Cold War, perché è un brano che offre più sfaccettature che poi magari si ritrovano nel brano. Quindi c'è un bridge elettronico, c'è un ritornello bello cupo, una strofa più tra virgolette rock, quindi forse quello. Come mood invece, più che come spettro sonoro del disco, magari Deep Dive racchiude un po' la parte più quella tenebrosa, diciamo, dell'album.
0: E per chiudere l'intervista, dopo l'attraversamento dell'oscurità e l'uscita dal ventre della balena, qual è il messaggio di redenzione o la consapevolezza minima che i Design vogliono lasciare a chi ascolta quest'album?
1: Il messaggio è non lasciare un messaggio, nel senso lasciare lo spazio all'ascoltatore di trovarne uno suo. Cioè, per noi sarebbe bellissimo che lasci qualcosa dopo l'ascolto, quindi, come dicevo prima, sperando che ogni ascoltatore trovi il suo significato, il suo viaggio nell'ascolto del disco, è quel momento di contemplazione che magari non abbiamo più. Ascoltiamo la musica come se fosse la colonna sonora, il jingle del supermercato, sì. Invece dovremmo tornare ad ascoltarla. E non è che parlo per il nostro album, ma
0: no, in generale.
1: Da ascoltatore, da fan. Io penso i miei 10 dischi del cuore, su 10, 8 magari non mi hanno colpito al primo ascolto, ma sono quei dischi che lo ascolti e poi ti chiedi che cosa ho ascoltato oggi. Mi è piaciuto? Non lo so, però ti rimane qualcosa nella testa, una suggestione,
0: sì, esatto.
1: Che poi ti fanno venire voglia di riascoltarlo. E di trovare dei dettagli, la voglia magari di andare a leggere le lyrics, che non è che vengono messe lì giusto per farti canticchiare I love you mentre uno fa la spesa, ma lasciare qualcosa, lasciare un ricordo, una sensazione, una suggestione. Questo è la nostra, diciamo, probabilmente pretenziosa aspettativa sul messaggio da lasciare col nostro disco.
0: Invece proprio per chiudere, alla fine, se vuoi lasciare i contatti ai nostri ascoltatori, e soprattutto mi stavi dicendo che per i live bisognerà aspettare settembre, o c'è qualcosa in ballo?
1: Al momento ci sono 2-3 date in ballo che spero si concretizzeranno presto, altrimenti da settembre, perché comunque sia il periodo estivo è sempre un periodo particolare, specie per quello che dicevo prima su certe esigenze di palco. E in ogni caso, ovviamente abbiamo la pagina Facebook Design Official e la pagina Instagram Design Rock Band. Magari, ecco, seguendo il sito di Radio Città Aperta, questi giorni ci siamo scambiati, abbiamo pubblicato l'evento di questa sera, quindi ci potete trovare lì. Altrimenti la mail designrockband@gmail.com per quanto riguarda i live. E infine abbiamo ovviamente la pagina Bandcamp, che oramai è una piattaforma indispensabile per chiunque voglia, con chiunque faccia musica fuori dagli schemi.
0: Certo.
1: Quindi abbiamo anche la pagina Bandcamp, sempre Design Rock Band, perché purtroppo è carino il nome Design, è bellissima la nostra idea, ma cliccando Design e basta si apre l'universo nella ricerca, quindi siamo stati costretti ad aggiungere il suffisso Rock Band per essere trovati nel magico mondo di internet.
0: Io ti ringrazio, Daniele, per questa bella intervista, e ti lascio con il vostro brano, che è il secondo singolo estratto dai Faithless, che è Red Dragon. Ciao, Daniele.
1: Grazie mille, ringrazio voi per l'opportunità e per la bella chiacchierata e per passare la nostra musica.
0: Ci mancherebbe. Mille. La buona musica passa sempre qui a Melting Pot.
1: Grandissimi. Buona serata.
0: A te, ciao Daniele, ciao ciao.
1: Ciao ciao.
0: E allora andiamoci a sentire ancora un altro brano dei Design, questo è Red Dragon.

loro erano i Design con Red Dragon. Bella la musica dei Design. Vi invito ad ascoltarlo questo Faithless, perché è molto interessante. Continuiamo con le notizie. Siamo arrivati quasi ai saluti, fino alle 21:30, però ci sono ancora delle notizie e dei brani da passare. Dopodiché, dopo di me ci sarà Miro Barza con la replica di Gazze Jammer, e dopo di lui la playlist curata dal sottoscritto, dove c'è una sorta di melting pot, per l'appunto, per quanto riguarda le sonorità metal, grunge, death metal, grind, quindi rock, anche del glemmettone, che non fa mai male. Però fa tutto così fino a domani mattina, che da Power Night diventa The Power Morning. Dopodiché vi apre gli studi di Radio Città Aperta.it il buon Domenico Mizzu con la sua Chameleon alle 10 di mattina. E un saluto ai carissimi ascoltatori del sabato, perché Melting Pot va in replica il sabato dalle 18 alle 19:30, subito dopo Drive-In Saturday con Eugenio Stefanizzi e Alessandro Sgritta, che saluto. E prima di loro quei mattacchioni che mi precedono nella replica del mercoledì, ma potete ascoltarli in diretta tutti i sabati dalle 14 alle 16, il trio magico di Groovy Times con Cabboggia, Dave e Pierre Longo, con belle sonorità. E poi c'è la rubrica Cosa succede in città, se volete rimanere aggiornati su quello che succede, soprattutto la sigla che fa impazzire grandi e piccini. Torniamo alla musica e ci andiamo a sentire JPEG Mafia con Money. Lui è uscito il sesto album in studio, il rapper produttore discografico americano JPEG Mafia, ed è stato pubblicato tramite Owl il 21 maggio di quest'anno, quindi è proprio fresco. L'album è il seguito del suo quinto album in studio, I Lay Down My Life For You, del 2024. Il 30 aprile JPEG Mafia ha pubblicato il singolo principale dell'album, Baby Girl, per promuovere questo nuovo album. Ed Experimental Rap Tour, un tour nordamericano, si svolgerà tra settembre e ottobre. Allora andiamoci a sentire il suo Experimental Rap. Questo è JPEG Mafia e questa è Money.

Experimental Rap di JPEG Mafia. Torniamo alle notizie. Dal rap sperimentale di JPEG Mafia a una vittoria che sembrava impossibile. Lo stato insulare di Vanuatu è riuscito a portare la crisi climatica dentro il diritto internazionale. Quindi cos'è successo? Un attimo che metto la musica di sottofondo, così è meno stressante la mia voce. E l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato una risoluzione che stabilisce che i governi possono essere chiamati a rispondere legalmente delle proprie emissioni e del riscaldamento globale. Hanno votato contro i colossi del petrolio, America, Russia e Arabia Saudita, mentre l'Italia stranamente ha votato a favore. Il clima smette di essere materia di compromessi politici e diventa un obbligo giuridico, almeno sulla carta. Poi le varie risoluzioni dell'ONU, insomma, si sono andate un po' a far benedire, soprattutto quello che è successo, anche che succede quotidianamente in Israele. E dal sperimentale, il rap sperimentale di JPEG Mafia, andiamo a sentirci qualcosa di più tranquillo per quanto riguarda l'hip hop. Sto parlando del grandissimo Night Wonder, che arriva con il duo hip hop in rapida crescita della Carolina del Nord, The Zenith, il nuovo disco interamente prodotto dalla figlia di Night Wonder, Giada, e include 15 tracce di rap lirici insieme a S14H dei Fayetteville per il campionamento regolare della figlia di Giada. E The Zenith è la prova vivente che l'anima dell'hip hop lirico vive nella prossima generazione attraverso artisti come Giada e S14H. Tra l'altro sono molto bravi loro, devo dire, a livello lirico sono old school, bravi, molto bravi. Andiamoci a sentire e a vedere su Twitch.

0: Messiah, what's up?
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Rebecca Vandal, arrivata anche qui a Melting Pot con l'ultimo singolo, è stato al suo ultimo album, Vertical Words. Ed è il tempo di salutarci, ebbene sì, è l'ora dell'ultimo brano. Vi lascio in buonissime mani quelle di Inigo Kennedy con Spinning Out, l'uomo principale asimmetrico è Inigo Kennedy, e torna con la sua etichetta con un singolare EP di 5 tracce, Spinning Out, che è uscito il 15 maggio 2027, e la traccia si chiama Spinning Out Acid 32. A mercoledì prossimo, ciao.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Cause it's the way.

0: Rocket.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Se ci sei

0: tante grandi luci che io.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

need, I don't.